Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Allora, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Bentornata alla vacanziera, Adriana. Sì. Una settimana di vacanze.
1: Sì, vabbè.
0: Nei mari adriatici.
1: Non mi voglio
0: più
1: lamentare.
0: Più di un adriatico, ma più un mare abbandonato.
1: Non mi voglio lamentare, ma ora mi ci vorrebbe una vera vacanza. Fatta di relax, di spa.
0: Ma sei bugiarda. Fatto vacanza che non sei venuta. Sabato, non sei venuta domenica, sei venuta lunedì.
1: Tu sei venuto sabato martedì. E domenica, veramente?
0: Sì, io sono.
1: Poverino.

0: eccoci qua. Non so perché improvvisamente c'è qualche interfono. Improvvisamente sento bassissimo.
1: Sì,
0: forse
1: sì.
0: Peppino. Sì, sì, sì.
1: Forse perché la regia TV ha voglia di comunicare con noi.
0: Ah,
1: capito?
0: Vedi? Aveva non voglia di parlare con noi. Forse Anna Chiara, non lo so, qualcuno aveva schiacciato un interfono, non sentivamo niente.
1: Allora, oggi si torna un po' alla normalità perché c'è stato questo ponte lungo. Però sentivo.
0: No, ricordiamo le vacanze di Adriana. Domenica, vabbè, sabato sera abbiamo fatto il Kiss Way a Torino.
1: Da
0: poi
1: Torino sono schizzata.
0: Domenica, lunedì, martedì, c'è una giornata interminabile di nati che bagnate nel mare e adesso vorrebbe le vacanze per rilassarsi.
2: Si lamenta pure.
0: Si lamenta pure.
1: Allora, posso dirvi? Non ho estratto dalla valigia, la seconda valigia che avevo preparato per Pescara, non ho estratto neanche il costume. Ti dico solo questo.
3: Piacere, sì.
2: Ah, hai pagato l'eccedenza?
1: No, fortunatamente no, ma valigie proprio esagerate. Vabbè.
0: Andiamo avanti, vai. Fortunatamente ho avuto Lucilla con me lunedì.
1: La tua dea? Sei andato
0: dea.
1: In venerazione con la tua dea?
0: Ma ovviamente
1: dovete
0: sì.
1: Dovete sapere che Pippo venera Lucilla.
0: Allora, si chiama gelosia di mestiere quella di Adriana.
1: Pensi appartengono allo stesso rango sociale.
0: Adriana è andata nel panico.
1: No,
0: ha usato una bamba. Ieri un mio amico mi ha fatto un messaggio.
1: Nel panico,
0: ma
1: per
0: veramente Adriana
1: qua.
0: Aveva la bambola voodoo, sì, aveva la bambola sì, voodoo sì. Di Lucilla e metteva gli spilli nelle varie location del corpo di
1: Lucilla. Sono felice che abbiamo trovato una persona disponibile a svegliarsi all'alba e ad andare in venerazione con te. Siamo molto contenti.
0: Va
1: quindi
0: bene.
1: Saluto e ringrazio Lucilla. Allora, ordinati versus disordinati. Siamo tornati, chi ha fatto vacanza, chi ha fatto il ponte, siamo tornati dalle vacanze e sicuramente le valigie in molte case degli italiani giacciono sul pavimento stamattina, lo sai Pippo?
0: Assolutamente sì.
1: La tua è già messa a posto? Quella di Torino?
0: Questa volta sì. Sono tornato a casa subito il giorno dopo la sera stessa della domenica. Siamo tornati non tardissimo.
1: Poi siete tornati la domenica?
0: Sì, per cui verso le 8 di sera già la valigia già era a posto.
1: Hai fatto già le lavatrici?
0: Certo, due lavatrici.
1: io sono tornato stanotte e già ho cominciato a far funzionare la mia lavatrice.
0: Ricordiamo che ieri sera al canale 158 è andata in onda la serata di Torino. Tu l'hai vista? Io l'ho vista.
1: No, ero in auto, ero in viaggio.
0: Io mi imbarazzo quando mi guardo in TV.
1: Com'è andata? Ti sei piaciuto?
0: Secondo me tu sei stata fantastica.
1: Ma grazie,
0: sì,
1: Cesc.
0: Sì, sì. Riesco a giudicare.
3: Brava.
0: Sei stata proprio brava, sai.
1: Io pensavo di essere troppo ingessata perché c'era la TV e quindi avevamo dei tempi molto stretti.
0: Anche io mi sentivo totalmente ingessata. Tant'è che ho fatto la call to action di tutti i miei amici che dovevano guardare per dirmi se insomma io fossi o meno ingessato. Qualcuno mi ha detto non sei il Pippo Pelo che conosciamo. Però va benissimo perché
1: questo succede quando abbiamo tutta la produzione TV.
0: Sì.
1: Diciamo dei tempi molto
0: c'erano
1: stretti.
0: I nostri colleghi Alfio e Ciro e Marco Raff, e devo dire che è stata una serata molto bella. Lo spettacolo stupendo, la piazza di Torino vista in TV
1: Mamma
0: è meravigliosa
1: mia.
0: Ma anche vista dal vivo, piazza Castello è bellissima con quei palazzi,
1: fantastico. Sia dal vivo che a livello video. Allora, ordinati versus disordinati. Oggi vogliamo dividervi proprio in due categorie. Pippo, noi ci dividiamo in quale categoria? Io sono ordinata a periodi, disordinata a periodi.
0: Io sono ordinato una volta a settimana.
1: Perché poi,
0: cioè, quando raggiungo l'apice del disordine, sono ordinatissimo e mi sento meglio.
1: Sì.
0: Quando vedo che nell'armadio è tutto messo a posto, in cucina c'è tutto tranquillo.
1: La mente è in pace.
0: Ma perché finché non metto a posto io non sono in pace.
3: Allora arrivo tantissimo vicino.
0: Ma che c'entra?
1: Vicino, uno ordinato.
0: La signora sta sempre pronta a mettermi vicino a lei. Ma
1: allora,
0: è picca, signora, non si offenda.
1: 347-490-0042. Siete ordinati o siete disordinati? Facile facile, poi parliamo anche delle persone che vi stanno intorno, quelli che condividono con voi la scrivania o comunque anche la vita.
0: Però siate sinceri, perché noi nelle case degli italiani ci entriamo spesso e volentieri, ci capita di andare in casa delle persone dove troviamo il delirio, però poi magari non hanno il coraggio di dire che sono disordinate. Quindi 347-490-0042. Grazie.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: E adesso spogliati come sai fare tu.
1: Bella, struggente, ci piace molto.
0: Lo amavo Cucciante che ai concerti cantava questa canzone senza microfono. E la gente era una cosa bellissima, emozionante da brividi.
1: Beh, stiamo parlando di un pezzo del 1974. Noi siamo felici quando ci segnalate le canzoni, le canticchiate negli appuntamenti, appunto con i pezzi cantati sotto la doccia. E questo è un successo senza tempo. Si chiama Bella senza anima. È un po' una dedica ad
0: e
1: una donna.
0: Spogliati! Eh?
1: Come sai fare tu?
0: Esatto.
1: Riccardo Conciat su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
6: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Ma quando Cocciante in questa canzone dice quando a letto lui ti chiederà di più, tu glielo concederai, cosa vuole dire? Ti chiederà di più in che senso? In che senso?
1: Beh, qualche fantasia. Ognuno ha la sua fantasia. Ami una persona.
2: Fantasia.
0: Luca fantasia. Ti ha chiesto di più qualche volta?
1: Quando ti ami e quando c'è passione chimica, diciamo, il di più arriva anche spontaneamente.
0: Ah,
1: no?
0: Vedi, Camilla mi diceva, la moglie di Peppino, sì? Che lui chiede sempre di più. Vuole sempre delle novità.
1: Ma chi vuole di più? Lui?
0: Peppino,
1: ma
0: sì.
1: Non ci credo, ma l'hai visto vuole come delle... sei ridotto, come è conciato quello.
0: Sentiamo.
2: Lui piace essere dominato.
0: Ecco, questa è una novità. Questa
1: io
0: è una
1: vedo.
0: Novità che chiede sempre, ogni volta con una dominazione diversa. Diciamo. Ha avuto quella normanna, ha avuto quella dei Borbone, ne ha avute varie, Peppino.
1: È stato dominato e conquistato e anche saccheggiato, sì, in più punti.
0: La dominazione spagnola, sulla spagnola Peppino, diciamo, lì è stato super domato.
1: Sì. Allora, stamattina abbiamo cominciato col chiedervi, ma siete ordinati oppure disordinati? Perché poi è bello, è anche facile dividerci in due categorie, però ci sono quelli mediamente ordinati, mediamente disordinati, però sappiamo dalla scienza, Pippo, dagli psicologi, che l'ordine, quello esterno, appartiene anche all'ordine interno. Quando vediamo gli spazi intorno a noi puliti, ordinati e con pochissimi oggetti, anche noi ci sentiamo più in pace.
3: Sono la massimità.
1: Invece è vero.
0: No, io per esempio detesto, e non sto scherzando, entrare nelle auto e vedere un disordine clamoroso. È una cosa che proprio non mi piace, quando le persone hanno le auto piene di robe, buttate lì bottiglie vuote.
1: Molto spesso le auto fungono un po' da case
0: da
1: ambulanti.
0: Sì, l'auto di Adriana è così.
1: Allora,
0: abbiamo Marco da Campobasso. Buongiorno Marco. No, non è Marco,
1: no,
0: da Campobasso.
1: No, è Giovanna.
0: È Giovanna. Giovanna, buongiorno. Ordinatissima. Ciao Giovanna.
3: Ciao, buongiorno Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno. Sai perché Pippo si è confuso? Perché anche noi sul desk abbiamo un certo disordine.
0: In questo momento
1: abbiamo il desk,
0: sì,
1: disordinato.
0: Il desk disordinato. Allora, tornando a te, Giovanna, tu ti dichiari ordinatissima, lo dichiarano anche agli altri, anche a quelli che ti sono intorno?
3: Sì, lo dichiarano anche gli altri.
0: Ah, vedi, tutti
1: sei,
0: ti...
1: Allora, sei ordinatissima, hai i limiti della mania, della maniacalità?
3: Allora, no, maniacalità no,
1: no.
3: Però ogni cosa ha un suo posto.
1: Ha la sua
3: anche
1: collocazione.
3: Perché così è più facile trovarlo.
1: Hai ragione. Si perde molto meno tempo.
3: A casa mia le valigie appena arrivano devono essere disfatte.
0: Sei su, ti disinfetti le valigie quando entrano in casa? Tantissimi lo fanno, io non l'ho mai fatto.
3: No, le disinfetto prima di metterle a posto.
0: Ah, prima di metterle,
1: sì,
0: a posto.
1: Quello sì, quello sì.
0: Molti
1: quello
0: appena,
1: sì.
0: Prima di farle entrare in casa proprio. Magari lo fanno,
3: no,
0: anche davanti,
3: no,
0: alla porta,
3: no,
0: di casa.
3: Cioè,
0: sì.
3: No, a lavare le ruote, no, anche perché comunque a casa abbiamo il robottino, alla
0: avete
3: fine
0: il
3: pensa
0: robottino.
3: Tutto lui.
1: Ah, c'hai il robottino a casa.
0: Senti Giovanna, ma sì, tu quando sei sposata?
3: Sì, sono sposata.
0: Con figli, quanti siete in famiglia?
3: Siamo in cinque, di cui tre adolescenti.
0: E tu,
1: mamma,
0: sei
1: mia,
0: la detta all'ordine di tutti, per tutti?
3: No, assolutamente no, ognuno deve pensare al suo ordine.
1: Allora, spiegaci come fai con tre figli adolescenti, tutti maschi?
3: No, sono tutte femmine.
1: Ah,
3: tutte
1: ok, sono ordinate,
3: sono
1: allora
3: tutte... Non di loro, ci deve essere sempre qualcuno dietro che deve dire devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro. E poi
1: e tu sei la regista, tu sei la regista del loro,
3: sì,
1: ordine.
3: Sì.
1: Va bene.
3: Sono,
0: senti,
3: la regista del loro ordine.
0: Quando diciamo eri un po' più giovane qualche anno fa, adesso la tua figlia più grande quanti anni ha?
3: 19 anni,
0: una ventina d'anni fa, 25 anni, quando eri fidanzatina, cioè eri di quelle che quando si denudavano col fidanzato mettevano gli abiti a posto?
3: No,
0: a me è capitato,
3: no,
0: di trovare quelle che,
1: no,
0: sì, che non tolgono la camicia,
3: no,
0: così,
3: no,
0: ma la tolgono così, la appendono alla sedia.
1: Oddio.
0: Sì,
3: no,
0: perché
3: no,
0: si maltratta.
3: Sicuramente no, quello.
0: No, va bene, ok.
1: Si dice, dalle nostre parti, mangiati un'emozione.
0: Mangiati un'emozione, sì.
1: Esatto. Giovanna, grazie, stai sempre in nostra compagnia, va bene?
3: Grazie mille a voi e chi schissa a voi. Buona giornata.
1: A te.
0: Ciao,
1: ciao,
0: grazie. Ciao.

0: È bella questa coppia, perché in realtà Alfa è un po' un cantore della felicità anche lui, no? Insieme a Lorenzo Giovanotti, che è sempre cantore della vita, insieme fanno
1: e
0: proprio una bella coppia.
1: È veramente un inno alla gioia, ancora bello. Una volta, quindi
0: bellissimo.
1: Molto, si chiama Buon Vento.
0: Buon Vento, esattamente, su Radio Kiss Kiss, dove sarà alle 7:39 anche questa mattina, come sempre, da lunedì al venerdì c'è il Pippo per lo show e ci sono i nostri ascoltatori, questa volta Claudio da Roma, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Claudio, come stai?
2: Tutto a posto. Tutto
1: buongiorno. A posto. Allora.
0: Hai abbassato il tono di mille rispetto a me. Io ero partito. Questi ascoltatori, Claudio da Roma. Buongiorno, buongiorno.
2: Sono tornato da quattro giorni in moto, oggi al lavoro.
0: Quattro giorni in moto.
1: Sei ancora intontito, Claudio?
2: Intontito, stanco.
1: Stanco.
0: Sì, sì, sì.
1: Quando fai un weekend, quando fai le vacanze, non è che ci vogliamo lamentare. Poi dopo avremo bisogno almeno di 24 ore a letto, senza fare niente, è vero?
0: Adriano, tu avresti bisogno di 24 ore a letto.
2: Confermo.
1: Sì, sì.
2: Confermo.
0: Ma non a dormire, però. Secondo me.
1: No, a
2: riposarsi sul divano.
0: A riposarsi sul divano.
1: A fare niente, a contemplare il soffitto.
0: Allora, io ho un amico carissimo che anche Adriana conosce, che si chiama Antonio, che fa la stessa cosa tua.
1: Ma cubitosi?
0: Sì. Lui mette le sue camicie nell'armadio, sono per ordine cromatico.
1: Vedi?
0: Come fai tu, giusto Claudio?
2: È una questione di praticità, sì. Tempi pre-Covid ci si metteva giacca e cravatta.
0: Quindi si parte dal bianco.
2: E prendi occhi chiusi.
0: Si parte
2: bianco,
0: dal bianco.
2: Bianco, azzurro, blu, nero.
0: Bianco, azzurro, blu, nero. Ce l'ha sistemata così.
1: Per colore e sfumature, ma anche per tessuto?
2: No, cotone. No.
0: L'unico ordine che io posso riconoscere in me da questo punto di vista è che le camicie bianche ce le ho tutte in un armadio.
1: Sì.
0: Lì ce le ho tutte, ogni volta ne scelgo una diversa, insomma. Però le camicie bianche le ho messe tutte insieme. E anche un po' quelle di jeans.
1: Però
0: tipo tela, no?
1: Questo rigore ti aiuta tanto a non perdere tempo, per esempio, la mattina o quando ti vesti, è vero?
2: Era una questione di praticità. Adesso metto una camicia a settimana, forse, quindi è inutile. Però ho mantenuto il ritmo.
0: Perché porti molte t-shirt adesso?
2: Ormai, lavorando da casa, la felpa.
1: Ok. Sei smart working.
2: La felpa. Potrei dire che ho le felpe per colore nell'armadio.
0: Le felpe d'inverno, d'estate vai in t-shirt. La felpa adesso sarebbe grave.
1: Però Claudio, tutto sommato sei uno proprio molto ordinato in tutto, al di là, diciamo, dell'armadio.
2: Anche i calzini, in effetti, grigi, bianchi e neri.
0: Grigi, bianchi e neri.
1: Va bene,
0: grazie Claudio.
1: Riprenditi.
0: Chi schissa a te. Buona giornata. Ciao. Stanco, ma in smart working a casa. Tranquillo.
1: È anche quello, perché quando sei smart working non ti dai alla vita e quindi sei un po' più sottotono.
0: Abbiamo Antonietta che scrive che quando toglie gli slip li lascia a terra per casa. È vero, Antonietta?
3: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Io sono tendenzialmente molto disordinata.
0: Molto disordinata, sì.
3: Tendo a pensare che quando devo mettere in ordine c'è sempre qualcosa di più importante da fare.
0: Vedi, cioè rispetto all'ordine tutte le cose secondo te hanno una priorità.
3: Esatto. Poi succede che quando non so più dove mettere gli occhi, allora lì 2 giorni sono solo per l'ordine. E lì quando poi metto tutto in ordine diventa proprio un ordine paranoico che dura, se no, 5 giorni.
0: Cinque giorni l'ordine.
1: Quindi alterni l'ordine, diciamo, paranoico al disordine, quello proprio da accumulatrice seriale.
3: Esatto.
1: Vedi?
3: Poi però quando metto in ordine proprio mi veo, è una sensazione, è una gioia infinita.
1: È vero,
0: è
1: un sollievo.
3: Che bello, sta tutto profumato.
0: Senti, perdonami, tu vivi sola? Con chi vivi, Antonietta?
3: Vivevo fino a qualche anno fa con il mio cane, adesso vivo da sola.
0: Adesso vivi da sola, quindi le mutande quando te le togli le lasci dove vuoi, non devi dar conto a nessuno.
3: No, non esageriamo.
0: Tu l'hai dichiarato, no. Io l'ho letto qua, c'è scritto che dichiaravi.
3: No, non è vero, è una bugia, non l'ho dichiarato.
0: Dichiarato, va bene.
3: Non arriviamo.
1: Allora è stata romanzata la tua bio?
0: Anna Chiara romanza le bio. Allora, diciamo che però tu sei una che arriva a casa, si sposta. Allora, su 30 giorni diciamo che 5 giorni al mese sono ordinati a casa tua, gli altri 25 un po' meno, giusto?
3: Sì, succede così.
0: Più o meno.
3: Però questo, mi succede un'altra cosa bella, che dopo un esame, dopo un concerto, perché sono musicista, dopo una cosa stressante, il giorno dopo è dedicato all'ordine, come un po' per mettere ordine nella mia mente.
1: Hai detto bene. Lo sai che ci ho riflettuto proprio ieri sera? su questa cosa. Ah, sì. Io sono tornata molto tardi, molto stanca, ma ho deciso di rimettere già tutto a posto perché stamattina la stanchezza avrebbe preso il sopravvento. Sì, e io avevo voglia di vedere intorno a me tutto pulito e sistemato.
0: Ma piacere.
1: Hai ragione.
0: Sì,
1: scusami, ha ragione Antonietta.
0: Antonietta, cosa, che strumento suoni?
3: Il violoncello.
0: Il violoncello, che bello.
1: Oh, meraviglia.
0: Io sono bravissimo col violoncello, ho fatto un concerto con Anna Chiara, sempre in la minore e sempre a gambe aperte. Sì, sì.
1: E gli altri se la sono date a gambe levate invece, diciamo il pubblico.
0: Ecco. Esattamente. Allora, grazie Antonietta, un bacio.
3: Grazie a voi, ciao ciao.
0: Kiss a te.
1: Ciao.
0: Stiamo facendo ordinati versus disordinati. Adriana, tu vorresti accanto una persona super ordinata? Luca com'è? Ordinato?
1: Maniacale.
0: Maniacale. È ordinato maniacale.
1: Sì, sì. E pesci, segno pesci.
0: Noi
1: come
0: uomini
1: mio padre.
0: Siamo così, o siamo maniacali o siamo un po' disordinati.
1: Luca è, sì, forse a volte molto maniacale. Sì,
0: È difficile la via di mezzo per l'uomo.
1: Sì, è ordinato, però chiaramente quando hai un uomo accanto così, diciamo, fai meno lavoro, meno fatica, perché lui. Io non ho mai messo mani nelle sue cose.
0: Ricordiamo che Pippino non ha mai messo mano in un armadio per ordinarlo perché ritiene siano cose da donna, sono cose femmine. Guarda, sta facendo con la mano così, lui nell'armadio non mette ordine perché altrimenti può essere disonorevole per lui.
3: La stare a casa.
0: Ecco, per lui può essere un disonore se qualcuno lo dovesse vedere dalla casa di fronte.
1: Ricordiamo che gli mette la parrucca quando quella volta ogni tanto
0: stende,
1: va a stendere il bucato.
0: Gli indumenti fuori il bucato fuori sul balcone.
4: Buongiorno Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io mi dichiaro ordinata, ordinatissima. Adesso diciamo meno di quando ero ragazzina perché sicuramente teneva capa più fresca e meno pensieri e quindi potevo fare tutte le cose che con precisione massima.
1: I rituali.
4: Un amico di mia sorella mi chiamava Dustin, da Dustin Hoffman.
0: Va bene, okay, grazie. Allora 347 490 0042. Adesso facciamo versus ordinati versus disordinati e vediamo chi vince. Mandate solo un messaggio: ordinata, ordinato o disordinata, disordinato. Vediamo se abbiamo più ascoltatori ordinati o più ascoltatori disordinati nelle dichiarazioni di intenti, ovviamente, perché poi le persone spesso dicono una cosa ma in realtà ne sono
1: perché
0: un'altra.
1: Perché poi ammettere il disordine è sempre un po' strano, no? Ti vergogni un po' a dire di essere disordinato.
0: Assolutamente.

0: Noi eravamo così, ci crogiolavamo tra le note di Somber, questa canzone bellissima intitolata Potential. Attenzione, perché poco fa abbiamo parlato di quelli che la mattina non riescono ad uscire di casa se non è tutto in ordine, di quelli che invece lasciano la casa così per com'è e poi se ne parla la sera, semmai quando rientrano. C'è gente che odia di andare a tenere il lavandino sporco, io sono tra quelli.
1: Sì,
0: se
1: sì,
0: il lavabo della cucina dentro ha qualcosa di scucinato, di sporco, di insevato,
1: la
0: dico
1: pila
0: io,
1: poi quella sale di piatti
0: io
1: è una cosa
0: sbatti,
1: fastidiosa.
0: Vado e sbatti totale, sentiamo, vai.
2: Piatti sporchi nel lavandino mai, né a mezzanotte della sera né alle 6:30 della mattina. Le tazze prima di uscire si lavano, si sciacquano e si rimettono nelle credenze.
0: Ecco, bravo.
2: Chi schizza voi?
3: Schizza te. Appoggio nella lavastoviglie, chi schizza tutti.
1: Il parcheggio.
4: Ah, Adriana. Allora io non le lascio sporche, faccio questo compromesso, non perdo tempo a insaponarle, ma magari apro la cannella e nella tazza lascio l'acqua.
5: Okay. Pippo, ma non ci pensare proprio, io arrivo tardi al lavoro proprio perché devo togliere tutto da dentro al lavandino.
0: Al lavandino,
5: ma non esiste,
0: vedi?
5: Proprio, il lavandino deve essere limpido.
6: Buongiorno Kiskis. Si sciacqua la tazza e si adagia nella lavastoviglie che parte la sera.
0: Okay.
7: Buongiorno Pippo,
1: sì,
7: buongiorno Adriana.
1: Ciao.
7: Stamattina, a proposito di disordine, io vergine super ordinata, mio marito una capa di le chiavi della sua macchina nella mia.
0: No!
8: Radio Kiskis, buongiorno Massimo,
1: buongiorno.
8: San Giacomo di Schiamoni, Basso Molise. Io al mattino preparo la colazione per mia moglie, caffè, la brioche, tutto quanto, e poi io lavo io le tazze perché mi piace uscire da casa che sia tutto in ordine.
0: Sì, è vero,
8: un abbraccio,
0: vedi?
8: A tutti e buon ascolto.
0: Ciao, grazie. Buon ascolto.
9: Ciao ragazzi, Nick da Milano.
0: Ciao.
9: Per me, io sono cresciuto con mia madre, adesso con mia moglie è uguale. Prima di uscire di casa bisogna sistemare qualsiasi cosa. Metti caso che viene qualcuno, cosa fai?
0: Allora,
1: ah, metti caso viene qualcuno.
0: È come quando ti dicono metti i calzini puliti quando esci.
1: Non si sa mai.
0: Allora, 347-490-0042. Mi sembra troppo strano che tutti gli italiani escano di casa e lasciano tutto in ordine. Secondo me non è possibile.
1: Ma non è vero.
0: C'è qualcuno. Adriana, per esempio, la tazza la lascia.
1: Allora, Pippo, stamattina, ovviamente noi la mattina abbiamo i minuti contati, mi sono fatta una tisana e ho lasciato anche il filtrino nella tazza.
0: Che schifo.
1: E Luca poi si arrabbia
0: perché...
1: Non
0: mi invitare mai a casa tua.
1: Ho lasciato perché andavo di fretta.
0: Che schifo.
1: Poi
0: che schifo,
1: ho preso,
0: che indecenza.
1: Ho preso il tè matcha al cocco. E
0: al
1: anche
0: cocco.
1: Lì
0: ho preso il tè matcha al
1: e
0: cocco.
1: Anche lì ho lasciato il bicchiere adagiato sul fondo del lavandino.
10: Senza togliere niente a Diana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella figa.
0: Adriana,
1: però
0: che bella
1: lascio
0: figa,
1: le tazze
0: la...
1: sul fondo del lavandino.
0: Il filtro del tè che hai preso al cocco.
1: Allora, ho preso la tisana, zenzero e limone.
0: Poi
1: dopo
0: io
1: mi sono
0: odio
1: lavata,
0: le cose
1: eccetera,
0: al cocco.
1: Eccetera. Ho preso il tè matcha coconut.
0: Piacere, sì.
1: È verde.
11: Ma... Ciao Pippo,
1: buonissimo.
11: Ciao Adriana, Marica da Rimini.
1: Ciao Marica.
11: Io in quanto vergine sono molto ordinata, molto pulita e non sopporto il disordine e purtroppo faccio le pulizie e trovo delle case,
1: aiuto.
11: Da mettere le mani nei capelli. Ci sta il disordine tra virgolette normale, no? Ma il disordine accumulato no.
0: Bisogna accumulato, no.
1: Adesso non è come un tempo.
0: Se lei è come Nadia che veniva a casa mia prima. Nadia era una che se gli facevi trovare la casa sporca, era raro, si lamentava e diceva: ma qua è tutto sporco. Ma scusa, ma che
1: tu sei venuto a pulire?
0: Che ti ho chiamato a fare a te per trovare la casa pulita?
1: Ah, però un tempo e i nostri genitori, magari i nonni, aspettavano le visite a casa improvvise, si ci telefonava e si saliva.
0: Perché
1: adesso,
0: c'erano le visite.
1: Non esiste più che tu vai a casa di una persona.
0: Sta venendo la comare, la casa doveva essere linda, pulitissima. Grazie.
1: È così.

0: Ehi, ma stamattina avete una bella parlantina, come dicono ad Adriana quando va nei negozi, che bella parlantina che ha. Stamattina volete parlare tutti, parlate, prego.
1: Buongiorno. Schifo, a me il disordine mi urta il sistema nervoso, vado in tilt. No, non ce la posso fare vivere così.
0: Non ce la posso fare vivere così.
2: Però certo, allora, mediamente le coppie litigano anche per questioni di ordine e di disordine, perché magari uno dei due è troppo disordinato o viceversa troppo ordinato.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno. Sono Manuela. Allora, io ho due ragazzi, uno di 20 anni che è disordinatissimo, non puoi entrare in stanza, rifà il letto dopo 2 secondi, guarda, una cosa impressionante. L'altro di 15, precisino, ordinato, e stanno tutte e due nella stessa stanza, quindi non vi dico, disastro. Si vede la differenza.
2: Sì. E poi è un fatto proprio molto caratteriale. Cioè, non è un fatto che apprendi in famiglia.
0: Comunque, ci sono quelli, per esempio, no? Tipo mio fratello Gianni, che è uno che si toglie i calzini e li lascia là, no? E poi va, deve andare la moglie o chi per lei a prendere sti calzini. Io questa sensazione di libertà la vorrei provare a volte. Perché
2: però
0: deve
2: tu
0: essere
2: vivi da
0: bellissimo,
2: solo,
0: no?
2: Provarla.
0: Ti togli le mutande, fum, e le butti in un posto.
4: Pippo, ma che ne sai della vita coniugale tu?
0: Quando sei solo in casa, non lo sai. La vita coniugale, la moglie rompe i coglioni, cioè no.
2: Ma
0: tu
2: vivi come se fossi coniugato, perché?
0: Perché sono ordinato di mio, non riesco. Io le mutande le tolgo, le devo andare a mettere nel cestino dove metto le mutande e poi bisogna lavare.
2: Non le butti a terra?
0: Non riesco a buttarle a terra.
2: Le butti,
0: mi dà fastidio,
2: da Maria, la tua vicina?
0: Una cosa intima, non riesco a
2: perché
0: metterle in terra.
2: Perché le butti nel terrazzino bello di Maria?
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Ilaria della provincia di Milano.
2: Dai,
5: io sono una super ordinata, ma vivo con 3 uomini, mio marito e i miei 2 figli, che sono l'apoteosi del disordine. Quindi
0: vedi,
5: oltre a fare il mio ordine, mi tocca fare il loro ordine.
2: Mamma mia. Ordine.
5: E non vi dico, che tragedia.
2: È vero,
5: sono
2: c'hai
5: perennemente sclerata.
2: Hai ragione.
5: Buona giornata a tutti.
2: Che fatica.
0: Kiss a te, buona giornata.
2: Kiss a te, baci.
6: Totalmente Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
0: Cosa c'entra? Ma cosa c'entra il seppiolone con le mutande buttate nel pavimento o sul pavimento, oppure che ne so, l'ordine in casa o i piatti nel lavabo?
2: Vorrei strapparti un invito, vorrei venire a mangiare un seppiolone su quel terrazzino.
0: Vieni quando vuoi.
2: Invitami.
0: Sei invitata.
2: Domani.
0: Domani.
2: Eccomi il seppiolone.
0: Attenzione che hai detto che domani vieni.
2: È lo pranzo a casa tua, ma sì, facciamo una cosa diversa. Sono le 8.53, noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento ovviamente domani dalle 7 alle 9, vi lasciamo con un pezzo bellissimo.
0: David Bowie con Heroes, kiss, kiss a tutti.
2: Ciao,
0: a domani.

0: David Bowie, Heroes. Aletti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sei pronta?
1: Prontissima.
0: Sto facendo l'anteprima mattinieri, eh? Sei in forma stamattina? Dai, iniziamo. Sigla.

0: 5 in punto, precise. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Che c'è? Sei in ritardo?
0: Sì, sì, sto in ritardo. Sono in ritardo io. Buongiorno alla nostra regia. Vai.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: In diretta da Roma, anche in questo giovedì mattina, ci siamo i mattinieri, precisi e puntuali dalle 5 alle 7.
1: Ma pronta... sicuro che ci sei?
0: Sì, sì, pronta l'attualità, pronto tutto. E aspettiamo dunque i vostri messaggi e le vostre storie. Tra un po' iniziamo con le prime pagine. C'è la sigletta, dai.

0: se lo vuoi. Animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno Leti, dai numero, dai, dai, dai.
2: Sì, 347 490 0042.
1: Dai, aspettiamo i vostri vocali. Iniziamo con i pinguini tattici nucleari.

0: sono sempre bravi sti ragazzi, pinguini tattici nucleari. Molto. Sorry, scusa, lo sento. I mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max.
1: E dalla Lady.
0: Pronti, vorremmo sentirvi l'appello dei mattinieri da tutta Italia. Nome, città, mattinieri, come siete messi stamattina, con il maltempo che ha colpito dal nord, al centro, sta scendendo al sud, piogge, calo di temperatura repentino. E adesso, insomma, un attimo di... si sta un po' più freschetti, no?
1: Sì.
0: Rispetto alle ultime ore. Beh, poi non vale quello che proviamo noi, vi parliamo dalla capitale, la sede romana di Kiss Kiss. Beh, insomma, c'è tutta l'Italia che sta vivendo anche situazioni diverse, però devo dire la perturbazione è partita sì da violente piogge nei giorni scorsi dal nord Italia, è passata al centro, poi si è estesa verso il sud. Insomma, tra poco vi aggiorniamo anche sulla situazione meteo, fatelo anche voi se volete, vocali al nostro numero, dillo più lentamente,
1: certo,
0: grazie.
1: 347 490 0042.
0: Sei piena di rinnovato entusiasmo.
1: Sì, ho dormito.
0: Hai dormito?
1: Sì, ho dormito.
0: Ma si dorme la notte, sai, quindi...
1: Beh, insomma, dipende, sai, per noi che facciamo un orario particolare, anche tanti ascoltatori, non è sempre facile andare a dormire presto, perché
0: sì,
1: comunque ti vuoi godere un po' la vita, che ne so, quindi un film, un qualcosa, certo. E quindi non è sempre facile.
0: Per invece... presto poi si intende, cioè,
1: 10:30,
0: sentivo un amico che fa i nostri orari, che va a dormire, no, molto prima, alle 8:30 della sera.
1: No, lì proprio non ci riesco.
0: Io non ce la potrei mai fare, cioè, io mi sono messa a letto all'1, ho dormito 3 ore praticamente. Stavo...
1: Io alle 10:30, 11.
0: 2:30, quindi vabbè. Poi so che state peggio di noi, c'è chi non dorme proprio, insomma, i mattinieri doc lo sanno bene, chi è a lavoro a quest'ora del mattino, insomma, sì. Se ti alzi ora è complicato, figurati,
1: è
0: prima.
1: Complicato. Vabbè.
0: Ma ci siamo, non molliamo.
1: No,
0: vabbè,
1: no.
0: Dai.
1: Ma perché?
0: Allora, iniziamo dalle prime pagine, poi iniziamo a sentire le vostre storie. Tra poco, stavo dando un'occhiata veloce a tutti i giornali. Il tema energia è quello portante un po' su tutti i quotidiani, tra le varie prime pagine che stavo consultando. Sì, insomma, il tema riguardo l'energia e i soldi che... di fatto sono stati accordati dopo la lettera inviata da Giorgia Meloni alla von der Leyen, l'Europa dà l'ok. C'è dunque il sì alla deroga sulla flessibilità e ci sono anche delle raccomandazioni correlate. Energia, così l'aiuto europeo, scrive il Corriere della Sera. Quindi abbiamo indicato la strada, dice Giorgia Meloni, e questo è riportato anche sulla prima della Repubblica. Più flessibilità alle condizioni dell'Unione Europea, Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte. Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. Certo è che c'è poco da fare. Se tu prendi 14 milioni da una parte e devi investirle per le rinnovabili, dall'altra parte puoi risparmiare dei soldi che utilizzi come vuoi, in pratica. Questo è un po' il senso, no? Sì, io questi che mi dai tu extra li uso come mi dici, ma mi permetti di liberare altri fondi. Questo è un po' il senso, no? La stampa di Torino, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo. La stampa dunque apre con questo altro tema. Iran invece, trattativa tra le bombe, Trump e Khamenei. A Khamenei voglio incontrarti. Sulla prima del Messaggero di Roma, voucher energia da 100 euro nel Consiglio dei Ministri oggi, vedi, lo dicevamo prima. 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili. Quindi è stato deciso di non rinnovare il taglio alle accise, anche perché dicono dal governo, sto parafrasando un po' il pensiero del governo, in pratica tu così non aiuti solo chi è più in difficoltà, ma aiuti anche i ricchi, no? Se tagli il costo delle accise sulla benzina. Invece in questo modo il voucher va direttamente a chi ha meno possibilità. Sì, di Bruxelles alla flessibilità, fino a 14 miliardi risorse da usare per investimenti sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. La presidente del Consiglio Meloni dice: indichiamo noi la strada. Sulla prima di Il Giornale si apre con soldi per l'energia, vince l'Italia, Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni in Europa indichiamo la via, no, nuovo no all'ipotesi di gas russo. E poi, grazie a regolare la procura fossa, il Fatto Quotidiano sulla Minetti, era macchina del fango. Cosa scrive il Fatto Quotidiano su questo tema? Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, troppa grazia. Il PG, la procura generale, la procuratrice generale smentisce la testimone senza sentirla. Attacco al Fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi alla procura, bastano quelli di Nicole per ribadire sì alla clemenza. Quindi il Fatto Quotidiano non è d'accordo con la decisione della procura generale di assolvere, cioè di assolvere, di non sentire chi aveva accusato Minetti, dice il Fatto Quotidiano. Libero interpreta diversamente lo scoop, che definisce finto scoop sul caso Minetti, le toghe affondano Travaglio. Su Il Mattino di Napoli, energia 14 miliardi in più per l'Italia, via libera dell'Europa, la deroga al patto di stabilità, le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegno alle famiglie sulle rinnovabili, non per i tagli alle accise. Meloni dice indichiamo la strada all'Unione Europea, ma di fatto ripetiamo, se tu liberi dei fondi per altre cose, questi li usiamo come dici tu, ma mi liberi altri fondi, sì. Infatti partirà il voucher energia da 100 euro, vediamo a chi sarà destinato, ovviamente alle fasce più deboli. Oggi ci sarà il provvedimento in Consiglio dei Ministri. Queste le notizie principali, c'è tanto sport per il grande momento del tennis che in verità è riportato anche sulle prime pagine, per esempio la Stampa di Torino mette la foto notizia con due ragazzi che esultano, generazione azzurra, tennis Cobolli in semifinale a Parigi con Arnaldi, per il calcio più esposito piega il Lussemburgo, perché ieri c'è stata anche l'amichevole dell'Italia, che dovrebbe essere l'Italia maggiore, ma di fatto il CT ad interim Baldini ha schierato tutti i giovani a parte Donnarumma e Pio Esposito, che sono comunque giovani, però diciamo facciano già parte della nazionale maggiore. Queste le notizie principali, tra poco le di sport nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Like no other.

0: decir es: ¿cuál es?
1: Chiedo scusa, ma è stato fatto?
0: Buongiorno ragazzi! Qual è George Michael dal 2004 a You Gotta Go To The City? Ricordi di quando ero giovane, correvo libero e felice nei prati, la Leti.
2: Sì. Correvi? Sì.
0: Correvo. Non rotolavo, correvo.
2: Non l'ho detto io.
0: Lo so dove vuoi arrivare, so dove vuoi arrivare. Va bene, grazie.
3: Togli il microfono.
0: Vabbè, dai. Allora, buongiorno mattinieri, pronti? E tra poco c'è la raffica dei vostri saluti. Sì. L'appello dei mattinieri, prima parte: chi siete mattinieri? Perché? Di cosa vi occupate? Quello che ci raccontate ci accende l'immaginazione, come sempre. Se volete commentate anche un po' i fatti di attualità, c'è un solo numero per fare tutto questo, vi invitiamo a memorizzarlo, così ogni mattina siete nostri opinionisti. Certo. Ci ritroviamo nel social radiofonico del mattino, questo è il numero
2: 347 490 0042.
0: Lo sport, allora, il tennis, grande momento per il tennis azzurro, a parte la disfatta di Sinner, Musetti che non sta bene, che non ha partecipato a questo importantissimo torneo su terra rossa, il più importante in assoluto su terra, il Roland Garros a Parigi. Sarà sfida tra Cuboli e Arnaldi per un posto in finale, appunto, al Roland Garros. Cuboli, tra l'altro, ha compiuto un'impresa, quella di battere il canadese Eugelia Sim in 4-7, mentre Berrettini purtroppo si è ritirato nel secondo set con Arnaldi che era comunque avanti un 7-0 e stava conducendo nel secondo 5-2, se ricordo bene. A quel punto del match Berrettini ha capito che non ce la faceva più e ha dovuto mollare, quindi ci sarà una semifinale tutta italiana, Cuboli e Arnaldi, e avremo sicuramente un finalista al Roland Garros. Bene, già in finale anche l'altra coppia, Errani Vavassori nel doppio misto, che affronteranno oggi King e Dabrowski. Nel doppio maschile Vavassori e Bolelli giocheranno la semifinale con Zevallos e Granollers, spero di pronunciarli bene, capito? Stravolto anche il tabellone femminile perché è uscita la Sabalenka, la Leti, quindi dopo il numero uno del tennis maschile Sinner, esce anche la Sabalenka, che è numero uno del tennis femminile, crolla 6-0 il terzo set con Schneider, e tra l'altro in conferenza stampa spaventa i suoi fans, i suoi sostenitori, perché dice: basta, mi sono stufata del tennis, ed è ancora numero uno lei, quindi sono perso una partita, ma deve essere, insomma, le ha preso male, come si dice, no? Si è preso proprio male questa sconfitta. Per il calcio, l'Italia batte Lussemburgo 1-0 a Lussemburgo in una partita amichevole. Sì, e dobbiamo accontentarci di queste partite, mentre settimana prossima inizia il mondiale e noi saremo sul divano. L'Italia fa due amichevoli la prossima domenica con la Grecia. Queste le notizie, diciamo, delle ultime ore. Cosa scrivono i quotidiani sportivi questa mattina? La Gazzetta dello Sport, Terra Nostra, c'è la foto notizia con Cuboli e Arnaldi, appunto Parigi azzurra. Cuboli e Arnaldi si sfidano domani per la finale. Flavio super ribaltato a Riassim, ma non mi fermo qui, dice, nel derby ligure avanti, poi Berrettini deve invece ritirarsi. E l'altra notizia riguarda invece la Ferrari, Charles Leclerc firma d'amore, sogno ancora il mondiale rosso, resta la Ferrari, contratto triennale appena rinnovato il campione monegasco. E su taglio basso, nel nome di Pio, la giovane Italia regala un sorriso, l'amichevole 1-0 in Lussemburgo per l'Italia di Baldini, CT ad interim, come si dice in questo caso, cioè stiamo aspettando la nomina di un altro commissario tecnico, ma prima si devono nominare i vertici della Federcalcio, no? Anzi, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, si chiama così. Il Corriere dello Sport, palestra Inter più vicina, Marco non vuole andare all'estero, accelerazione nella trattativa, prezzo Dea 53 milioni, lo sanno tutti che la Dea è bottega cara, sforna gioiellini ed è bottega cara, vedremo se l'Inter riuscirà a prendere appunto l'esterno destro. Parigi, casa Italia, domenica in finale al Roland Garros ci sarà un azzurro. Volley batte il canadese Eugelia Sim in 4-7, era la chance della mia vita, in semifinale affronterà domani Arnaldi, che invece ha avuto la meglio su Berrettini, anche perché Berrettini si è ritirato. Giovane Italia, ci pensa Pio, vittoria Lussemburgo 1-0 per gli azzurri. E poi l'altra notizia di ieri sul mondo del calcio, che Dusan Vlahovic saluta la Juventus, niente rinnovo, lascerà i bianconeri, spunta Sorloth in casa Juventus. E ci sono, diciamo, tutto sport da qualche notizia in più su questa vicenda. Vlahovic Juve finita, non sono David io, dice, e quindi clamorosa rottura delle trattative per le pretese eccessive del serbo. che era andato lì per discutere un rinnovo, ne chiedeva 8 più bonus, la Juve ne offriva 6, e poi non è piaciuta ai vertici bianconeri questa frase: non sono appunto David, devo avere di più in pratica. E quindi gli hanno detto: sai che c'è, va bene, vai pure dove vuoi. Questo, insomma, in sintesi sembra essere il succo. Che bello, Cobolli sfiderà Arnaldi per il sogno finale anche su Tutto Sport. Flavio Parigi stronca Ogioli Assim, Berrettini si ritira con il Sanremese. Queste le notizie principali, tra poco le vostre, quelle che ci piacciono di più, vi aspettiamo. La Letti, ricordi, conoscenza,
2: certo,
0: ancora il numero, grazie.
2: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e animo, animo, animo.

0: risate.
1: Buongiorno da tutta Italia, l'appello prima parte. Sì. Buongiorno da Max Foli, da Leti 5-7 mattiniere di Kiss Kiss, questi siete voi. Iniziamo da Cristina Novara, buongiorno.
2: Buongiorno Leti.
3: Ciao Cristina.
2: Buongiorno Max, sono Cristina da Novara e oggi sono abbastanza in coma perché non sono abituata a iniziare a lavorare alle 5:30, di solito inizio sempre alle 7, faccio
1: dai,
2: un'altra
1: dai, che tonifica,
2: mansione,
1: dai.
2: Un'altra postazione. E cioè stamattina non so, è critica.
1: Dai che ce la
2: dai,
1: puoi fare.
2: Dai, ti auguro una buona giornata. È anche critica perché per me è lunedì oggi, perché ho attacco oggi.
1: Ah, quindi... ma allora sei andata comoda.
2: Dai, animo per me, buona animo. Giornata a tutti voi.
1: Dai, non ti lamentare. Su, Pasquale, buongiorno.
4: Buongiorno Letti, buongiorno Max. Kiss kiss a tutti. Pasquale da Milano.
3: Ciao.
4: Stanotte erano quasi le 2, ancora sveglio con mio figlio che non dormiva.
1: E anche tu non hai dormito nulla.
4: Sveglio alle 4. Diciamo che non sono tanto sveglio stamattina.
1: Dai, forza, forza, kiss, ce la kiss. Puoi fare. Animo. C'è un'altra persona che dorme poco. Senti.
3: Vai.
5: Max, ancora buongiorno. È Carmine da Bergamo. Io ho dormito meno di te, ho dormito.
3: Ah.
5: Sono andato a letto alle 10:30, fai 11. E mi sono svegliato alle 2. Pensa un po'.
1: 3 ore come me.
5: Altro che macinieri. Animo.
3: Se...
1: ce la
6: buongiorno
1: fai.
6: Max. Buongiorno Leti.
1: Buongiorno.
6: Un saluto sempre Marino da Bergamo.
1: Grande Marino, fedelissimo, altro ascoltatore da Bergamo.
7: Ciao Max, ciao Leti, sono Mau da Bergamo, saluto tutti i mattinieri. Torno al lavoro oggi dopo un periodo un po' così di vacanza forzata per una brutta caduta dalla moglie che si è fratturata un gomito e una caviglia, quindi un po' di vacanze per darle un po' di supporto e sostegno. Saluto tutti, animo.
1: Auguri a tua moglie la Leti, sai che se anche tu cadi io me ne vado in vacanza,
3: Ma perché non te ne vai senza, cioè fammi capire, vai direttamente, ma perché aspetti la mia caduta?
8: Buongiorno mattinieri, siamo pronti per questa giornata, siamo pronti per partire. Ci tenevo a salutare il mio collega Danilo che vi sta ascoltando anche come me tutti i giorni.
1: Bene ragazzi, bravi.
8: Grazie.
1: Vai, ditelo in giro che tra mattinieri ci ritroviamo qui su Kiss Kiss ogni mattina. Buongiorno.
9: Ciao Max, Fele. Ciao Leti.
3: Ciao.
9: Stamattina un po' prima al lavoro, Raffaele, perdonatemi, da Roma.
1: Bene, qui a Roma.
9: Si va a fare un gran bel inventario su 2 giorni. Speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene.
1: Perché è complicato.
9: Ciao, Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss a te. Andiamo sull'Isola Verde. Pronto.
10: Max, Leti, buongiorno. Amedeo da Ischia. Un bacione, un saluto a tutti i mattinieri. Faccio il panettiere, quindi sono sveglio già da un bel po', vi ascolto tutte le mattine.
1: Oh, grazie.
10: E animo.
1: Ciao Medeo, buongiorno Mari.
11: Sì, buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Mari dalla Sicilia. L'ambulante oggi direzione Capo d'Orlando. E che sonno che ho, però ce la possiamo fare.
1: Dai,
11: animo. Chissà tutti.
1: Ti puoi fare un, che ne so, un qualcosa per animo, uno sbadiglio che sai coinvolge
3: come
1: tutti.
3: Come uno sbadiglio? Ma perché devi far sbadigliare gli ascoltatori?
1: Perché lo sbadiglio è coinvolgente, così si sentono ancora più parte del programma. Sei pronto?
3: Ma noi dobbiamo svegliarli, non dobbiamo addormentarli.
1: No, dovete essere svegli, non c'è dubbio, però 1, 2, 3, lo sbadiglio della Leti.

0: abbraccio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Kiss,
2: kiss. Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Kiss, kiss. Hey!
9: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss, kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina, Adriana.
2: Madonna, quando dice Madonna.
1: È un po' come noi quando ci diciamo le cose. Adriana, vieni un attimo qua.
2: Ah, tu così me lo dici? Sì. Ma va!
1: Esattamente così. Allora, stiamo parlando di aperitivi che sono un momento della giornata molto importante. Chi li fa e chi spende dei soldi per gli aperitivi sono soldi santi e benedetti, lo dice la scienza, è vero Adriana?
2: Non lo diciamo noi,
1: non
2: appunto.
1: Lo diciamo
2: allora...
1: noi. È vero che anche noi siamo scienza e non fantascienza, però
2: che
1: lo dice la scienza.
2: Gancio.
1: La scienza dice che se spendi i soldi per l'aperitivo, l'aperitivo viene visto come un momento di gioia.
2: Allora, mangiare
1: spendi i soldi per la gioia.
2: Sì, mangiare e bere in realtà fanno bene alla salute, perché in compagnia però perché stimola la produzione di ossitocina ed endorfine in quantità industriali, azzerando quindi gli effetti nocivi del cortisolo, che sappiamo essere l'ormone dello stress. Ok,
1: bene.
2: Questa è la spiegazione scientifica.
1: Allora, ha una sofferenza, si chiama prurito vaginale, la nostra Barbara D'Alissone. Buongiorno.
2: Ciao Barbara.
3: Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno a voi.
1: Barbara, perdonami per la sofferenza, perché quando una persona soffre di pruriti vaginali deve fare, diciamo, rigorosamente gli aperitivi, nel tuo caso con gli uomini, giusto?
3: Non necessariamente, sì.
1: non necessariamente con le amiche, come fanno tante altre donne. Tu anche con gli amici vai a fare gli aperitivi.
3: Io li faccio con gli amici, con le amiche e soprattutto da sola.
1: E anche da sola.
2: Sì,
3: è una cosa che adoro.
1: Quindi poco fa hai sentito l'ascoltatrice di Gorizia, no? Che diceva che lei va a Trieste a fare questi aperitivi col mare di Trieste, col tramonto, bellissimo. Tu dove li fai?
3: Allora, io solitamente
1: Adriana, tu dove li fai?
3: Prediligo farli a casa.
1: A casa?
3: Sì, mi piace moltissimo scegliere il vino giusto, i cibi da abbinare, mi piace moltissimo.
1: Ah, e inviti gli amici a casa anche?
3: Sì, vedi? Mi piace molto, sì. In alternativa ci sono diversi locali molto carini nella mia zona, dove ho provato anche a incontrare uomini, perché io sono sola, sono separata.
1: Sei separata.
3: E quindi per
2: quindi ti davi appuntamento
3: fare...
2: lì con questi uomini che magari hai conosciuto attraverso le app di incontri?
3: Esatto.
1: Vedi. Davanti a un aperitivo. Non più la famosa frase andiamo a prendere un caffè, ma andiamo a fare aperitivo.
2: Ma ci sta. E ti è mai capitato di trovare, diciamo, l'uomo prima di cominciare l'aperitivo non tanto interessante da non voler manco iniziarlo? Aperitivo?
3: Allora, mi è capitato di essere in questo locale e di avere quest'uomo davanti, conosciuto tra l'altro tramite amici, quindi apparentemente molto interessante,
2: e poi?
3: In realtà si è rivelato di una noia mortale.
1: Una noia mortale.
2: Quindi volevi scappare.
3: esatto.
1: Senti.
3: Però devo dire che è una cosa che a me piace fare, almeno un paio di volte a settimana.
1: Un paio di volte a settimana.
2: Okay.
1: Senti, ma inviti anche a casa questi uomini con cui, diciamo, ti interfacci attraverso le app?
3: No, mai.
1: Mai. Lì si vede, si va soltanto al bar, giusto?
3: Sì, esatto.
1: Ah, perfetto. L'alcol disinibisce, non inibisce.
3: Dove mi conoscono.
1: Anna Chiara ha scritto l'alcol inibisce, disinibisce.
2: Fa che calare inibisce? I freni inibitori.
1: Quindi disinibisce. Allora, perdona, Anna Chiara non conosce l'italiano, l'alcol inibì. Fa perdere le inibizioni.
2: Barbara, e questo weekend farai aperitivo? Cioè, quando cominci stasera?
3: Allora, inizio solitamente, sì, questa sera.
2: Ma con qualche uomo conosciuto così attraverso l'app?
3: No, un'amica.
2: Stasera con l'amica.
1: Adriana, tu dove li fai?
2: Io gli aperitivi li faccio al bar, ma anche a casa. Pippo, vuoi venire a casa a fare l'aperitivo?
1: Li fa a casa.
2: Tu dove li fai, Pippo?
1: Io non li faccio.
2: Non li fai?
1: No.
2: Ah, tu non li fai?
1: No. Gli
2: e
1: aperitivi stai dicendo?
2: Cosa?
1: Li faccio al bar. Posso dire una cosa? Non bevendo alcol, io vado nei bar dove fanno, e la verità ci saranno tanti ascoltatori che mi capiranno, nei bar dove fanno, diciamo, gli stuzzichini migliori.
4: Perché lui cagacazzo, Pippo.
2: Mamma mia.
1: Allora, per esempio, a Salerno ho due bar di riferimento dove mi trovi sempre alle 7 di sera. Sono due.
2: Capito,
1: sono
2: Barbara?
1: Fanno...
2: Cioè, lui deve mangiare all'aperitivo, non deve bere.
1: L'aperitivo per me sono gli stuzzichini.
3: Anche quello.
1: Vedi, l'ha detto anche Barbara, cura, diciamo, il cibo da abbinare ai vini.
2: Barbara, ti auguriamo di trovare al prossimo aperitivo, diciamo, l'uomo che cerchi, ok?
3: Grazie. Grazie mille.
2: Facci
1: sapere. Ciao, Barbara. Ciao.
5: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto, c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss. Sentiamo gli ascoltatori degli aperitivi.
1: Buongiorno,
0: prego.
1: Ragazzi. Ciao, allora, buongiorno. Cosa vi devo dire? Io sono la regina degli aperitivi. Praticamente mi faccio l'aperitivo una volta alla settimana sicuramente, e lo faccio anche da sola, certo.
0: Brava.
1: Mi rilasso, magari sto andando in macchina, vedo il bar, mi fermo e mi faccio un aperitivo.
0: Vedi?
1: Certo.
0: La regina degli aperitivi, si autodefinisce.
2: Ed è il bar, mi piace molto questo accento, credo, venezuelano?
3: Ciao Pippo, ciao Diana, sono Gennaro da Gioia Colle parrucchiere. Io l'aperitivo lo faccio con i clienti. Lunedì sera facciamo un'apertura serale e facciamo apipiega.
2: Ma è figa questa cosa, lo sai che è capitata anche a me?
0: Vediamo che picca fa la pipica, che è comunque un aperitivo, diciamo, in compagnia di amiche.
2: Ma Pippo, le due cose molto spesso viaggiano insieme.
0: Fa la pipica e...
4: Buongiorno.
0: Anche alla Chiara fa la pipica.
4: Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
4: Io la penso esattamente come Adriana. Nel momento in cui mi invitano a fare l'aperitivo, me lo devono pure pagare.
2: Beh, certo.
4: Perché io sono un regalo per loro, ecco.
0: Ma chi è? Ma
2: questa
0: è
4: allora,
0: allora ricordate che Anna Chiara, diciamo, che avendo messo sempre in evidenza una parte del suo corpo, lei organizza con tutte quelle, diciamo, dotate di un livello
2: con
0: ottimo
2: Minaj,
0: di deretà,
2: con Cardi B, con le Kardashian.
0: Fanno la periculo e lo fanno una volta a settimana in un bar di Napoli. C'è la periculo e ci sono tutte quelle che allenano in palestra.
2: Certo.
0: Sì, che sono tante, i glutei.
2: Esatto.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
5: Io odio profondamente fare l'aperitivo perché mi rovina la cena, perché non amo bere.
0: Mi rovina la cena.
5: Invece amo fare una bellissima cena, anche a base di pesce, con pista mare, con panorama bellissimo, ma l'aperitivo no, tutto sta aperitivo, che poi faccio l'aperitivo e non ceno perché tutto ciò che mangio durante l'aperitivo poi non mi sa.
0: Sì, ho capito, ma
5: la cena.
0: Ho capito, ma l'aperitivo tipo poi sai anche una cena, la peripesce, prendi del pesce, lo mangi crudo, per esempio, delle crudité o del sushi, la perisushi, tu lo fai Adriano ogni tanto?
2: E come no?
0: Voglia, cioè, fai l'aperitivo e mangi là. Quante bevo uomaki? Mamma mia,
2: ma lei ha espresso
6: Adriana,
2: il suo parere.
6: Sì, ma la penso come Adriana, si fa al tramonto.
0: Al tramonto.
6: Poi, per il pagamento. Chi ha piacere, chi ha invitato, paga.
2: Ciao,
6: schisa voi.
0: Ciao, che sì.
2: Mi sembra la chiosa perfetta per
0: Adriana,
2: questa puntata.
0: Adriana la pensa che lei non paga
2: ha
0: mai.
2: Ha ragione, so, Adriana. L'aperitivo si fa al tramonto, non si deve pagare. L'aperitivo è più buono quando non si paga.
0: Quando è gratis. Va bene, va. Noi torniamo domani e venerdì, come sempre, dalle 7 alle 9. Sarà Pippo per lo show su Radio Kiss Kiss. Grazie davvero di cuore, noi siamo stati bene oggi, abbiamo chiacchierato con tanti amici ascoltatori da tutta Italia e lo faremo anche domani e lo facciamo tutti i giorni qui su Radio Kiss Kiss.
2: E vi mettiamo un pezzo meraviglioso, Kate Bush con Running Up That Hill dal 1985. Ciao! Kiss Kiss.

0: canzone fantastica e capace con Running at That Hill 1985. Allora c'è Antonio Mercuri con le notizie dall'Italia e dal mondo, eh?
1: Grazie Max, un saluto a tutti voi. Donald Trump riprenderebbe la guerra con l'Iran solo se venissero uccisi i soldati americani, lo scrive il Wall Street Journal citando funzionari della Casa Bianca che sottolineano come la tregua nei raid aerei in atto da settimane rimanga in vigore nonostante il susseguirsi, specie negli ultimi due giorni, di violenti scontri. Il presidente ai giornalisti ha ribadito che un accordo è vicino e avrebbe inoltre confidato di voler incontrare la guida suprema Khamenei. In questa fase, a detta del tycoon, fondamentale separare il tema Iran dalle altre questioni. Israele e Libano hanno concordato un nuovo cessate il fuoco a condizione che Hezbollah lasci il sud del paese, ma continua il lancio di razzi mentre si riaccende il fronte di Gaza con un raid israeliano che ha provocato 9 morti, almeno 4 erano bambini. Al valico di Kerem Shalom, fermato un ingegnere palestinese che secondo Israele avrebbe fatto parte degli attentatori del 7 ottobre. L'uomo aveva ottenuto il permesso di studio in Italia. Ultima pagina, via libera della Commissione Europea, la richiesta italiana di maggior flessibilità contro il caro energia. Le condizioni sono quelle anticipate nei giorni scorsi dal vicepresidente Dombrovskis, ovvero le misure devono essere temporanee, mirate e non a sostegno di un uso maggiore dei combustibili fossili. Nel dettaglio il margine di manovra sarà dello 0,3% del PIL l'anno dal 2026 al 2028, ma con un tetto massimo cumulativo dello 0,6. Oltre alle spese di difesa, il governo potrà scomputare dal patto di stabilità circa 13-14 miliardi da destinare al supporto dell'industria energivora e delle famiglie, come è ancora da stabilire. La deroga riguarda per lo più investimenti sia tradizionali che rivolti alle energie rinnovabili. I fondi non potranno essere usati ad esempio per il taglio delle accise. E comunque soddisfatta Giorgia Meloni, l'Italia ancora una volta ferma indica la strada in Europa. Critica invece le opposizioni che la definiscono una vittoria di Pirro. I benefici della flessibilità sono a lungo termine, mentre spiegano le famiglie hanno bisogno di un aiuto adesso. La cronaca: c'è un indagato nell'inchiesta della Procura di Roma sulla fuga di una trentina di cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti i PM di Piazzale Clodio contestano i reati di esplosioni pericolose aggravate e lesioni colpose. Lo sport: il tennis italiano gioisce per una semifinale tutta azzurra nel singolare maschile a Roland Garros, ma si rattrista per l'ennesimo infortunio muscolare che costringe Berrettini al ritiro nella sfida con Arnaldi quando era sotto di un set. Sarà dunque il 25enne ligure ad affrontare Flavio Cobolli, che in precedenza aveva sconfitto il canadese Ogier Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. L'altra semifinale vedrà di fronte il tedesco Zverev, cioè con Mencik. Calcio: buona la prima per la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini. L'Under 21 con Donnarumma Chioccia, rinforzata da giovani con esperienza di Serie A, vince il Lussemburgo 1-0, decide la rete di Pio Esposito a inizio ripresa. Domenica la seconda amichevole con la Grecia. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ad Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno. Vitale non c'è, Antonio, Vitale non c'è, mi Claudica.
2: Buongiorno, buongiorno da Max Giannini, salutiamo il Pippo Pelo Show, il Claudicante Max Vitale, che Claudica stamattina non c'è, però sta bene,
0: solo un po' di, come definirlo, una nevralgia alle gengive, ai denti, quelle così. Comunque domani ci sarà tranquillamente. Stamattina puntatone a partire dalla musica che stiamo per cominciare ad ascoltare, e poi parleremo di un argomento che vi coinvolgerà da molto vicino. Per adesso, giovanotti!

Alfa, dai, Yola! Buon vento, c'è un bel video che sta girando sui social di Radio Kiss Kiss, dove si vede appunto Alfa che insieme alla mamma e al babbo in macchina gli fa sentire per la prima volta questa canzone fatta con Jovanotti. Un momento molto particolare, perché fa capire perché determinati cantanti sono molto amati dal pubblico, perché rimangono loro stessi anche quando arriva il successo. Molto commovente il babbo e la mamma che lo abbracciano dopo aver sentito questa combinazione, questa combo, questa featuring con Giovanni. Bella storia. Intanto noi, io, Max Giannini e voi che state ascoltando, dobbiamo fare partecipare a un piccolo sondaggino. Lo faccio anche io in prima persona, perché stamattina parliamo di case e c'è un sondaggio che è venuto fuori che ci conferma una tendenza inaspettata, per la verità. Però a questo punto vi chiedo: voi siete team casa in affitto o team casa di proprietà? Va bene? 347 490 0042. Io sono team casa di proprietà, però vi dico la verità, certe volte veramente preferirei essere in affitto, ma veramente. Fatemelo sapere, tra poco ascolteremo i vostri messaggi. Casa in affitto o casa di proprietà? A quale categoria appartenete? Tra poco ascolteremo i vostri messaggi. The Script.

0: Bella canzone del 2008, The Man Who Can Be Moved, The Script. Questa è Radio Kiss Kiss, 9:09 del mattino. Allora, vi ho domandato se siete casa in affitto o casa di proprietà. Allora, la risposta non è così scontata come uno potrebbe pensare. Per esempio, questo messaggio: ciao Max, io purtroppo faccio parte della categoria in affitto per problemi economici. Quando ci potevamo comprare casa, il ragazzo ha iniziato l'università e addio casa, dolce casa. Oppure io sono casa a scrocco, io sono a casa di mia suocera, mia moglie mi ospita, tutte queste robe così. Ma ascoltiamo qualche messaggio.
1: Buongiorno dai. Max, sono Katia.
0: Ciao.
1: Team casa di proprietà in piena campagna, stile toscano.
0: Bello, bello, tanta roba. Sentiamone altri.
2: Buongiorno Radio Kiss. No, casa di proprietà voluta proprio. I miei genitori hanno fatto uno sfratto dopo 40 anni di affitto a un'età avanzata. No, casa di proprietà per
0: Dopo, dopo 40 anni essere sfrattati è veramente brutta storia.
3: Buongiorno Max e Max, Alfredo da Monza. Beh, io onestamente nella mia zona un affitto medio, trilocale ti costa 800-900 euro al mese. Comprandotela il mutuo sulla casa intorno ai 150-200 mila euro, sei sui 600-700 euro al mese di rata del mutuo, quindi più o meno è uguale, almeno a sto punto pago la mutuo e poi diventerà mia.
0: Diventerà tua, ma sempre con le tasse e tutto il resto. Comunque le proporzioni non sono sempre così ovvie e convenienti. Intanto arriva Sienna Spyro con Material Lover.

0: che bella questa canzone.
1: Ricordi. Blanco ed Elisa, 9:16, 9:17 del mattino. Questo è Good Morning Kiss Kiss con solo Max Giannini stamattina, perché Vitale è rimasta a casa. A proposito di casa, vi ho chiesto: siete team affitto o team casa di proprietà?
2: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno
2: Max. Io faccio parte del team affitto banca. Poi più avanti, se la banca me lo concede, diventerò proprietario.
1: Ecco, si coglie una piccola ironia in questa frase, però un po' è vero, dai, si paga l'affitto alla banca fin quando non finisce il mutuo.
3: Ciao, ciao. Io ho una casa di proprietà dal 93, ho 64 anni, quindi per me la casa in questo momento significa avere una piccola sicurezza per il mio futuro.
1: È vero.
3: Come si fa a sapere cosa può succedermi? Quindi, per non dare un peso a mio figlio, la mia casa servirà.
1: Bello.
3: Vedi, in qual caso io ne avessi bisogno.
1: Pensiero dei genitori verso i figli, e poi ci sono quelli che sono in affitto, e sono davvero tanti, che invece vorrebbero comprare la casa, ma ci sono delle tendenze particolari. Tra poco ne parliamo, perché è un fatto strano, è la prima volta da 10 anni a questa parte, se non di più, che si è invertita la tendenza sulle case.

0: Alla ricerca della qualità.
1: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
0: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
0: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
3: Kiss.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
1: Che estate esagerata!
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
4: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.

fratelli al mio paese, quando si torna al paese c'è la casa dei nonni, ma a volte anche quella dei genitori, case sacre. A proposito di case, c'è questa notizia: secondo gli ultimi dati del mercato immobiliare, il numero di abitazioni in vendita in Italia è diminuito nell'ultimo anno del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, segnando questa inversione di tendenza rispetto agli ultimi decenni, no? Una volta c'erano più case in vendita e meno acquirenti, va bene? Invece adesso è esattamente il contrario. Questo è sostenuto da una domanda: c'è molta gente che le vuole comprare le case, ma non ci sono. Paradossalmente, anche se molti si sono lamentati del fatto che le banche vogliono tante garanzie, soprattutto nei confronti delle partite IVA, che noi partite IVA siamo disgraziati, se non arriva qualcuno che ha un posto di Stato oppure statale che garantisca, guai a darti il mutuo. Però secondo gli analisti il fenomeno di queste case che sono diminuite è risultato di diversi fattori. In particolare, molti proprietari preferiscono attendere ulteriori rialzi dei prezzi prima di vendere, e poi soprattutto in questo periodo in cui c'è inflazione e quant'altro, l'immobile rimane una garanzia. Insomma, un momento che conferma che il mercato immobiliare italiano sta vivendo una forte dinamismo, ma anche di crescente difficoltà per chi è alla ricerca di un'abitazione giusta. Quindi un po' di pazienza, perché le cose cambieranno.

Mind Stay, questa radio Kiss Kiss, 9.33 del mattino, e tanti hanno avuto la fortuna di genitori che hanno messo da parte i soldi oppure hanno lasciato proprio la casa direttamente ai figli che adesso vivono lì. E benedetti, gran parte dell'economia italiana si poggia su questa roba. Le vecchie generazioni che hanno fatto tanti sacrifici, hanno comprato casa, la lasciano ai figli e poi i figli forse le lasceranno ai nipoti. Però adesso, come dicevo prima, c'è questo paradosso che nonostante ci siano tante persone, perché i tassi sono diminuiti, anche se i numeri stanno un po' crescendo perché l'inflazione sta crescendo, le case non si vendono perché i proprietari giustamente aspettano che i prezzi salgano un altro po'. Tra poco, per chi vuole comprare casa, c'è un'altra figura professionale che sta prendendo sempre più piede. Invece del classico agente immobiliare, parleremo di questa nuova figura che dovrebbe mettere a posto un po' tutti e fare stare rilassati a chi vuol comprare casa col pensiero. Ve ne parlerò tra poco.

0: Tu cosa fai questa sera? New Kiss, questa è Radio Kiss Kiss appunto, e stiamo parlando di overtourism, stiamo parlando di B&B, l'argomento caldissimo, stanno arrivando veramente, veramente tantissimi messaggi, però intanto è stata stilata una classifica delle città italiane dove si soffre di più l'overtourism. L'overtourism sarebbe, c'è una percentuale praticamente tra i residenti e i turisti che arrivano in quella città. Ecco, più è la proporzione dilagante e più c'è il problema dell'overtourism. Allora, attenzione, perché tra le tre città dove il problema è più grande ce n'è una che non mi aspettavo, ed sono Venezia, Rimini e Bolzano. Ma quella messa un po' peggio, abbiamo avuto anche il sindaco di Rimini qui in diretta qualche mese fa, è Rimini appunto, che però riesce a gestire comunque i servizi in una maniera ancora gestibile. Quindi stiamo parlando di overtourism di tre città sulle altre: Rimini, Venezia e Bolzano. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano da quelle parti, che sanno di che cosa stiamo parlando.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Kiss, kiss.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro, e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. La musica più bella.

Bausa, Magnetic, questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di eventi che attirano turisti e persone che vengono, invasioni pacifiche per la verità, ma comunque pur sempre invasioni, parliamo del Kiss Kiss Way. Anche Torino è stata invasa con la prima tappa veramente eccezionale da tantissimi appassionati di musica e soprattutto radioascoltatori di Radio Kiss Kiss. Ma dopo il grande successo della prima tappa di Torino, la prossima fermata, next stop, signore e signori, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss sbarca in questo posto bellissimo che è veramente fantastico. Non andate lì soltanto per divertirvi con Radio Kiss Kiss, ma andate lì per godervi proprio la zona. Un'altra due giorni fantastica, 12 e 13 giugno, Baby K, Elettra Lamborghini, Camrad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Dolce Nera, Samurai J, Noemi che abbiamo ascoltato prima, Alika Iane, Francesca Michelin, Kiel, insomma c'è di tutte e tantissimi altri. E soprattutto il parterre gratuito. Ecco le bambole di pezza.

fatta una punta, grazie. Non siete voi a ringraziare me, come spesso fate, anzi siete dolcissimi, ma ringrazio voi che mi avete tenuto compagnia in questa puntata particolare, perché non c'era Max Vitale. Max Giannini vi dà appuntamento a domani, stesso orario, dalle 9 a mezzogiorno. Good morning, Kiss Kiss. Grazie a Pika DJ, la Control Room, la nostra Lucilla. Tra poco Marta Martinez e chiudiamo con Backstreet Boys, Everybody, 1900.

0: Backstreet Boys con Everybody 1997, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Un casco blu dell'Unifil è morto stamane a causa delle gravi ferite riportate ieri sera dopo che proiettili di mortaio hanno colpito una postazione della missione ONU a Marjayoun, nel sud-est del Libano. La vittima era in forza al contingente serbo, come altri due peacekeeper feriti e curati al centro medico della base. L'episodio sarebbe avvenuto prima che Tel Aviv e Beirut annunciassero una nuova tregua, che resta tuttavia condizionata alla cessazione del fuoco da parte di Hezbollah e al ritiro dei suoi esponenti a nord del fiume Litani. Questo non è ancora avvenuto, anzi le milizie sciite hanno ripreso a lanciare razzi e dunque dalle prime ore di oggi si susseguono i raid israeliani dopo l'avviso ai civili a non recarsi nelle zone interessate da combattimenti. Donald Trump riprenderebbe la guerra con l'Iran solo se venissero uccisi i soldati americani, lo scrive il Wall Street Journal citando funzionari della Casa Bianca che sottolineano come la tregua nei raid aerei in atto da settimane rimanga in vigore nonostante il susseguirsi, specie negli ultimi giorni, di violenti scontri. Il presidente e giornalisti ha ribadito che un accordo è vicino, ma la guida suprema Khamenei da parte sua rivendica la vittoria e richiama l'unità contro i tentativi dei nemici della Repubblica Islamica di creare divisioni interne per indebolire il paese. Ieri Trump aveva confidato di voler incontrare Khamenei, ipotesi a questo punto da scartare. E intanto, oltre al Libano, si riaccende il fronte di Gaza con un raid dell'aviazione israeliana che ha provocato 9 morti, di cui 4 bambini. Al valico di Kerem Shalom, fermato un ingegnere palestinese che secondo Israele era operativo delle brigate di Hamas. L'uomo è iscritto ad un master in economia dello sviluppo e cooperazione internazionale all'Università di Tor Vergata. Stava per lasciare la striscia con altri 17 studenti diretti a Roma. La cronaca, un uomo arrestato ad Alghero con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persone. I carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata al 112 che segnalava una lite domestica. I successivi accertamenti hanno portato a ricostruire un quadro più grave che ha visto la donna rinchiusa a chiave in camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito anche il taglio dei capelli a zero e delle sopracciglia. Dopo la bomba d'acqua ieri su Roma, condizioni meteo ancora instabili sulla penisola con due fronti temporaleschi alle porte. Uno si muove progressivamente in direzione sud-est con precipitazioni anche su Campania e Puglia, mentre la seconda perturbazione porterà nuovi rovesci sulle Alpi e le regioni di nord-ovest. Da domani è atteso un miglioramento. Lo sport tennis, un italiano in finale nel singolare maschile al Roland Garros è certo, uscirà dalla sfida di domani tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. L'altra semifinale vedrà di fronte Zverev e Mencik. Se il ceco non dovesse vincere il torneo, Cobolli, solo qualificandosi per la finale, da lunedì sarà numero 10 del mondo. E intanto tra poco Andrea Vavassori e Sara Errani vanno a caccia del titolo di doppio misto contro la coppia formata dalla canadese Dabrowski e dallo statunitense King. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, che schissa a tutti.

abituato ad ora. Prova a indovinare, Fischetti. 10 euro a ora. Io ho un utilitario, una macchina piccolina. 6 euro a ora. 6 euro a ora. Cioè, non so quanto costi nel resto d'Italia, ma mi sembra veramente tanto. Magari ne parliamo e approfondiamo la questione. Intanto, buon pomeriggio a tutti da Marta. Saluto Luigi Fischetti in regia. C'è la musica più bella subito: Madonna e Sabrina Carpenter con

0: Kiss Kiss a te che stai ascoltando la musica più bella.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Fuck it up.
1: Beyoncé con Caffetto su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti da Marta. Allora, inizio con uno sfogo mio personale, se vi va potete partecipare, ma lasciatemi sfogare. Allora, leggo quello che c'è scritto sul web: i parcheggi privati in Italia hanno un costo medio di 3 euro l'ora. Ma dove? Poi leggo ancora centri storici e ZTL nei capoluoghi, nelle città più grandi, Roma, Milano, Firenze, partono da 4 euro l'ora. Io stamattina, cioè ragazzi, ho una macchina piccola, un'utilitaria, che avrei messo per strada nelle strisce blu, non l'ho messa per strada nelle strisce blu perché non c'era posto. Quindi che fai? Vai di garage privato, 6 euro l'ora. Cioè, se avessi avuto una macchina un po' più grande ne avrei pagati 8. Cioè, è tanta roba. Così, giusto per capire.
2: Buongiorno, Radio Express. Ciao. Sono Daniela da Napoli. L'altro giorno è venuta mia nipote a trovarmi da Roma. Mm-hmm. E abbiamo parcheggiato la sua macchina al Vomero e si è pagato praticamente 10 euro all'ora e frazione di ora.
1: Esattamente, perché poi ad esempio io sono stato un'ora e 15 minuti e ho pagato ovviamente 12 euro, cioè un'ora e un quarto mi è costato 12 euro di parcheggio, incredibile. Va bene, Achille Lauro con

caso, se vi va, fateci sapere quanto costa magari la sosta ad ora in un garage privato dalle vostre parti, specificando quale sia la vostra zona di provenienza. Intanto parliamo anche di autovelox. Sono stati pubblicati i dati relativi agli incassi dei comuni italiani relativi alle multe legate proprio agli autovelox, e notizia positiva per i cittadini: nelle grandi città multe in calo, ad esempio a Roma, Trieste, Bolzano, Bari addirittura meno 73% di multe nel 2025, mentre al contrario sono in forte aumento le multe nei piccoli centri. Uno dei record di incassi da autovelox nel 2025 è stato registrato in Salento e appartiene a Galatina, cittadina della Puglia di 26.000 abitanti, 5,3 milioni di euro incassati dal comune grazie ai autovelox. Ma il caso più strano è in Veneto: l'unico autovelox di Colle Santa Lucia, paesino di 300 abitanti sulle Dolomiti in provincia di Belluno, ha fruttato oltre 2 milioni di euro tra 2021 e 2025, cioè in media 5.989 euro per residente, che è praticamente tanta ma tanta roba.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Kiss, kiss.
11: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto
11: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Kiss, kiss.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
17: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
16: Che estate esagerata!
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
19: Che

0: Madame in Marrakesh, volevo capire, anche noi vogliamo capire assolutamente, siamo anche curiosi di capire appunto quanto costa insomma sostare, mettere la macchina in un garage privato in giro per l'Italia ad ora.
1: Per i parcheggi in costiera, quindi quelli là magari più importanti, i paesini più importanti tipo Positano, Marche, eccetera, si parte da un minimo di 12 euro all'ora, frazione, fino ai 18
0: euro. È la frazione
1: euro.
0: Che mi spaventa.
2: Sono Matteo da Bari.
0: Ciao Matteo.
2: Mi sembra strano sentire tutti questi prezzi alti.
0: È
2: comunque
0: così.
2: Noi a Bari in centro c'è un park and ride, un parcheggio privato, pagato semplicemente dove paghi 1,90 euro.
0: È un sogno.
2: Diciamo che è molto meglio rispetto ad altri.
0: Te credo. Cioè, praticamente è un sogno. È il doppio, il triplo, il quadruplo. Qui veramente si paga tantissimo. Capisco in alcune zone dove sono pochi, però insomma in altre zone veramente non si capisce perché siano così cari. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss e per fortuna alleggerisce le nostre giornate. Jason Derulo con It's Girl.

Joe and of beginning. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Bacetti, bacetti, bacetti, anche abbracci se ne avete bisogno, anche grattini, ecco, all'occorrenza. Sono l'unica che ama più i grattini che i massaggi. Cioè io trovo che un grattino sia molto più rilassante rispetto a un massaggio, tanto che ricordo di aver letto che qualcuno ha aperto un centro di grattini, cosa che io ho l'animo da imprenditrice, lo dovevo fare io quando l'ho pensato. Va bene, mi ha colpito molto il video che sta circolando di Tiziano Ferro, che durante l'apertura del tour a Legnano si commuove e piange sul palco mentre canta La fine, uno dei pezzi più intimi, più dolorosi, amati sicuramente della sua discografia recente. E quando ha iniziato a cantarla l'emozione ha proprio preso il sopravvento e non è riuscito a trattenere le lacrime. Ora io non so quanto piangiate voi, io non piango mai, cioè io non ricordo l'ultima volta che ho pianto. Però anche gli esperti dicono che piangere, per qualsiasi motivo, anche per gioia, faccia assolutamente bene, è liberatorio e tutti senza timore dovremmo forse piangere di

0: tutto, lo sappiamo. È stato condotto uno studio, e vorrei sapere chi li paga questi studi, per capire a che ora, in quale giorno e in quale stagione raggiungiamo il picco massimo di felicità. Quindi la felicità ha un orario, un giorno della settimana e una stagione. Qual è il giorno, la stagione e l'orario della felicità? Ve lo dico tra poco.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
2: Way. Kiss Kiss. Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com. Kiss
3: Kiss. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Kiss Kiss.
11: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. Kiss
12: Kiss. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto
12: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: Kiss

0: febbraio.
1: Lady Gaga e Darcy con The Runaway su Radio Kiss Kiss. La felicità, un orario, un giorno della settimana e una stagione precisa e puntuale. Allora, secondo la scienza, il picco di felicità si manifesta la mattina presto, non prestissimo, tra le 7 e le 9, quello è l'orario della felicità, è l'orario di Pippo e Adriana, quindi io a questo sto rovinando. Il lunedì e il venerdì, perché inizio e insomma inizio quasi del weekend, il venerdì, a livello stagionale l'estate, almeno una volta, garantisce un umore migliore, minore ansia grazie alle giornate più lunghe e soleggiate. Il 20 giugno viene celebrato lo Yellow Day, riconosciuto come il giorno in assoluto più felice dell'anno.

comunque io sono più felice di sera, è ore 20 e 30, quando mi siedo a tavola e finalmente mi rilasso, non vi dico quando levo le scarpe dopo un giorno intero. 21 Pilots adesso.

Torniamo all'estate del 1979, entriamo in un club e iniziamo a ballare questa Hot Stuff Donna Summer, il nostro meraviglioso History Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Chiudi tutto, la bottega chiude, caro il mio Luigi Fischetti, riapre domani però, a partire dalle 12 fino alle 14 come al solito. Grazie appunto a Luigi Fischetti in regia, e io vi lascio con Marco e Raffa anche al 158 del Digitale Terrestre. Vi do appuntamento a domani e, come sempre, da Marta, kiss kiss a tutti voi. Ciao!

0: giovedì a tutti da Marco e Raff. Buon pausa pranzo, 14 in punto, inizia Daddy Kiss, come sempre con Anna Chiara Mansino in redazione, con Giovanni Gioschi e il professor Imperatore in regia. Noi siamo Marco e Raff e oggi abbiamo una storia pazzesca da condividere, sì, a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
1: No, ma una cosa pazzesca, cioè stavamo pensando di parlare di un argomento oggi, poi abbiamo letto questa notizia, l'hanno data il mattino, ha dato il giornale, abbiamo detto dobbiamo assolutamente parlarne, perché non so se vi è mai successo di fare, sì, degli errori, succede a tutti, ma di ricevere dei soldi per errore

0: Quanti soldi, bro? Quello è il punto.
1: Per un errore clamoroso, quest'uomo si è ritrovato sul conto corrente 20 miliardi di dollari. E allora oggi la domanda è questa, o meglio, la frase da proseguire è questa. Per errore una volta ho puntini, puntini, puntini, iniziateci a pensare.

0: Per errore una volta ho ricevuto 6.900 euro sul conto corrente. Per
1: Madre!
0: Un funzionario che ha versato un assegno di un cliente invece che sul suo conto, sul mio.
2: Allora, guarda,
1: mamma mia!
2: Tu sei la testimonianza che la notizia che adesso andiamo a dare, quella radio, su Radio Kiss Kiss,
3: sì,
2: è una cosa che può accadere. A te circa più di 6.000 euro. A questo ragazzo turco gli sono arrivati sul conto corrente circa 20 miliardi di dollari. Un giorno si è svegliato, ha aperto l'app del cellulare e ha trovato sopra 20 miliardi di dollari così, per caso.
1: Tra l'altro lui stava facendo la spesa, quindi magari in quel momento stava anche per pagare. Poi tutti i dettagli non li abbiamo, ma la cosa impressionante che abbiamo, perché poi lui ovviamente è stato anche intervistato, è diventato quasi popolare nella sua città, è stata che lui ha detto proprio: io ho chiesto all'intelligenza artificiale cosa potevo fare con 20 miliardi di dollari turchi,
2: sì,
1: chiaramente, quindi immaginiamo più o meno 20 miliardi di euro.
2: Questa è stata la prima cosa che ha fatto l'intelligenza artificiale: ha risposto 1000 stadi di calcio, 9 camion pieni d'oro, oppure fondare un intero stato da 300.000 abitanti.
1: Ora,
2: quando ti arrivano sul conto corrente 20 miliardi di dollari,
1: certo che chi ha fatto il bonifico ha fatto un errore, cioè
2: per errore
1: quanti zero ha messo per fare 20 miliardi?

0: ricevuto sul mio conto corrente un importo di 57.000 euro da parte di un'assicurazione per un risarcimento danni ad una mia ex fidanzata.
1: No, quindi aspetta, però dovevi avere
2: dov'è
1: questi soldi.
2: Dov'è l'inganno?
1: Esatto, dov'è il truppo? Poi risarcimento per cosa? Qui bisognerebbe un attimo analizzare.
2: Non c'è l'errore.
1: Esatto, noi in realtà
0: e
1: oggi...
0: Chiaramente che ho subito avvisato e ho restituito...
1: Allora sì, allora c'era l'errore, ok, allora va benissimo, proprio perché stavamo dicendo che oggi vogliamo dedicare la puntata proprio agli errori e vi facciamo proseguire chiaramente, se vi va, questa frase: per errore una volta ho
2: puntini puntini puntini. Ci potete scrivere o mandate note vocali al 347 490 0042. Io ad esempio una volta per errore ho lasciato nel frigorifero il cellulare, nell'armadio spesso lo faccio, ma una volta frigorifero, bevi l'acqua, ero al telefono, appoggiai il telefono interno al frigorifero e poi dopo tre ore il cellulare.
3: Problemi, avete problemi.
1: Vista parecchi, ma parecchi. Ma io poi voglio capire nell'armadio, ma nel frigorifero, perché tu hai sempre quel cellulare in mano, quello è il problema.
2: Gioschi, tu una volta per errore...
1: Che cosa ha fatto il nostro Gioschi in regia 28
2: anni? Ha sbagliato
1: anni?
2: Un bonifico, una volta hai sbagliato un bonifico, anziché fare 20 euro hai fatto 200 euro di bonifico.
1: Ah, vedi, anche tu hai messo uno zero in più, uno zero fatale. Io per errore invece una volta stavamo organizzando, sai, quelle partite di calcetto che si faceva giù al palazzo così velocemente, e citofonai per errore una signora anziché proprio un mio amico.
2: Ma bello.
1: Però il problema è che citofonai dicendo proprio: dai, coglione, capito? Sì. Scendi, sei in ritardo.
2: E la signora...
1: Ho capito, ma chi è? Ma chi è? Io pensavo fosse uno scherzo per me. Io continuai, dai, allora sei proprio con... E invece no, è proprio per errore citofonare.
2: Tutti,
1: me lo ricordo proprio perché è una vergogna incredibile.
2: Tutti commettiamo errori. Siamo partiti da questa notizia che per un clamoroso errore questo ragazzo si è ritrovato sul conto corrente 20 miliardi di dollari. E allora proseguite voi la frase, se vi va: per errore una volta ho
1: 347 490 0042. Messaggi scritti oppure note vocali su Radio Kiss Kiss, anche con Gabba.

0: Ciao.
1: Allora, l'anno scorso a maggio eravamo a Parigi e la mia amica per errore ha buttato lo zaino con i documenti.
0: No.
1: E così siamo ritornati in Italia in treno.
0: Come si fa a buttare lo zaino? Cioè, lo zaino volevi buttare perché era rotto, consumato,
2: esatto.
0: Hai pensato di buttarlo.
2: Hai detto, vabbè, dai, mi pesa, soprattutto devo viaggiare, buttiamolo senza controllare il contenuto.
0: Io penso che però il messaggio di questo ascoltatore, che decide di non firmarsi, può superare tutto e tutti.
2: Cioè?
0: Base hot, per piacere, Joschi, ricreiamo l'atmosfera
2: hot.
0: Perché dice...
2: addirittura.
0: Marco, Raff, una volta, per sbaglio, dovete sapere che ho mandato una foto hot al mio titolare... ma non era per lui.
3: No. Il porco.
0: Adesso.
2: Allora, questo succede quando tu stai pensando, in questo caso, al tuo titolare, ma chiaramente stai facendo tutt'altro. Perché magari, che ne so, avevi dei lavori arretrati da
0: tu
2: fare.
0: Pensa,
2: avevi
0: lui,
2: un po' d'ansia.
0: Lui manda la foto hot al suo titolare, magari voleva mandarla ad una ragazza o a un'altra persona. E il titolare in quel momento cosa potrebbe fare? Cioè, cosa deve fare?
2: No,
0: una lettera di richiamo,
2: no,
0: deve denunciarti.
2: Vabbè, no, vabbè, capisce.
0: Deve licenziarti.
2: No, vabbè, ma il titolare capisce che chiaramente è un errore. Ma io vorrei sapere come continua
0: adesso
2: questa storia.
0: Adesso mi chiudo in bagno e mando una foto ad Antonio Niespolo.
2: No, no, lascia stare.
0: Il nostro presidente.
4: È una grandissima cafonata.
2: Esattamente.
0: Sua,
2: no, no, no. Chissà come continua comunque questa storia. Se è finita là o se ha avuto un prosieguo.
0: Speriamo che riusciamo a portarlo al telefono.
2: Immagini, il suo titolare risponde anche lui con una foto.
5: Ciao, per una volta io per errore mi sono tagliata le cuffiette. Nel senso che avevo le cuffiette quelle col filo, stavo tagliando un pezzo di carta con la forbice e involontariamente ho tagliato le cuffiette, quindi non sentivo più niente.
0: Perché erano però le cuffiette con il filo, che tra l'altro sono anche tornate di moda adesso, tutti quanti con le cuffiette col filo.
2: È una moda. Io con le forbici una volta per tagliare un'etichetta tagliai la camicia, pensa. It breaks my

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Kiss, kiss.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Kiss, kiss.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Kiss, kiss.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
0: Kiss, kiss.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
9: Che estate esagerata!
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
0: Kiss, kiss.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: con Levante, Delia al mio paese su Radio Kiss Kiss. Andiamo subito al telefono da Michele, visto che la puntata di oggi l'abbiamo dedicata agli sbagli, agli errori che possiamo commettere. Frase da proseguire questa: per errore una volta ho puntini puntini puntini. Sentiamo Michele che cosa ci dice. Pronto? Prego Michele, ciao, benvenuto.
1: Allora, grazie. Io per errore ho mandato a un'altra ragazza messaggi erotici che non ti dico.
2: Oh.
1: Ma la cosa bella è che lei rispondeva.
0: Scusami.
1: Questo è stato.
2: No.
0: Dicene un paio, dicene un attimo un paio.
1: Oddio, l'orario è consono.
2: Di diciamo, quello che si oddio. Può dire, dai, mettiamolo così.
1: Dai, oddio, è iniziato col dire dove stai, io sto in albergo, che stai facendo, sto facendo la doccia, ti stai toccando, non ti stai toccando, queste cose...
2: Gioschi, okay, ma queste cose si possono dire, facciamo. Ma perché le bippi?
0: Michele, tutto chiaro.
2: Il punto però è questo, cioè, dimmi. Quando ti sei accorto che non era la persona in questione con cui volevi chattare, come hai fatto a sbagliare?
1: Allora, a sbagliare è stato uno sbaglio semplicissimo.
2: Cioè?
1: Questo ti sto parlando di diversi anni fa, quando
2: sì.
1: WhatsApp era appena uscito.
2: Okay.
1: Io mandavo i messaggi a mia moglie e facevo cerca nome e scrivevo Mar. Naturalmente non scrivevo tutto il nome, ma
2: chiaro.
1: Le prime tre lettere sapevo che era lei.
2: Okay.
1: Il giorno prima ero andato a cena con un amico, perché io lavoro fuori, sto spesso fuori, anche diversi giorni.
2: Okay.
1: E c'era... Ho memorizzato un altro numero di un'altra ragazza che si chiama Marilena. La mia ragazza si chiama Marinella. Quindi io quando pigiavo Mar e inviavo,
2: ero
1: convinto di inviare a Marinella.
0: Quindi scusami una cosa,
2: in realtà,
0: eri convinto di mandare i messaggi a tua moglie, in realtà li stavi mandando i messaggi ad un'altra donna che non era tua moglie, che rispondeva, che si divertiva con te, e alla fine...
1: E alla fine niente, io l'avevo conosciuto il giorno prima sta ragazza, non è che c'era un rapporto.
0: Ma tua moglie, tua moglie poi lo ha mai scoperto?
2: Bastardo.
1: Ma io gliel'ho detto appena sono tornato a casa, ci siamo fatti pure una bella risata, gli ho fatto leggere i messaggi.
2: Mamma mia, a parte grande che l'hai detto a tua moglie, ma scusami, la ragazza Marilena in questione, poi quando ha capito che era un errore, cosa ha fatto? Cioè cosa è successo? Fin dove vi siete spinti?
1: Ma ci siamo spinti fino al punto, sai che... Oddio, quando si fa sexting con la moglie, con la ragazza, poi chi non l'ha mai fatto non ci credo, ti arriva fino a quel punto.
2: Quindi
1: noi,
0: mettimelo in grande qua, Ben. Mettimi in grande qua. Sexting in Italia, lo fanno tutti quanti. Ciao Michele, kiss a te.
2: Ciao Michele.
1: Grazie,
2: un
1: piacere.
2: Sei un grande, cioè loro si sono fermati un attimo prima di entrare in doccia, capisci?
0: Ma se lui pensava fosse la moglie,
2: Mar,
0: non mi è chiaro se questa ragazza le manda la foto, lui si rende conto che non è la moglie. Come fai a pensare?
2: No, evidentemente lui se ne è accorto solo quando è arrivata la prima foto, non quando stava chattando.

0: Ciao Radio Kiss.
1: Ciao.
0: Buongiorno, io per errore ho fatto, diciamo, una puzza in pubblico e è stato un odore un po' sgradevole che hanno sentito un po' tutti.
1: Allora, solidarietà per te.
2: Assolutamente sì.
1: Ma solidarietà per tutti quelli in ascensore, durante un meeting, in ufficio, capita, magari con il proprio capo al lavoro. Può capitare. Io voglio farvi una confidenza.
2: Ma che schifo.
1: No, è inutile dire schifo, Gioschi, ti faccio una confidenza.
2: Una cosa normale.
1: Mi è capitato una volta con una donna,
2: sì,
1: che erano le 5 del mattino, ci eravamo addormentati da 2-3 ore. Russavo senza farlo apposta.
2: Sì. Scusami, e questo ti ha svegliato? Abbi pazienza.
1: Ehi, no, sì, perché da solo io dico, che ho fatto? Ma mi sono da solo.
2: E lei?
1: E lei? Ma ho sentito qualcosa, che cos'è? E io, no, i vicini che fanno rumore, non
3: sì, alle 5 del mattino.
1: Però,
2: vabbè,
1: può capitare.
3: Perfetto,
1: ecco.
3: Va bene,
1: quello
3: allora
1: è il finale.
3: Va bene, invece sarà scoppiettante,
2: capita,
3: ma in altro senso la tappa del Kiss Kiss Way. La seconda, i bietti sono fuori, andate sul sito kisskiss.it. Alla tappa di Baia Domizia, tra una decina di giorni ci sarà anche Elettra Lam-

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show.

0: Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
1: Che estate esagerata!
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
4: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
8: Kiss Kiss.
9: Non gli

0: radio.
1: Di quelli che hanno fatto la storia recente della musica italiana, ma soprattutto quella del passato, quelle canzoni che ci fanno emozionare. Speriamo di regalarvi 5 minuti di emozioni, gioia e spensieratezza proprio per cantare e stare bene tra di noi.
0: Potete commentarli al 347 490 0042. Ricreiamo l'atmosfera per piacere, come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.
1: Partiamo col botto oggi, eh?
2: Ti scatterò.

0: non sono innamorata, vorrei esserlo, adoro queste canzoni, quindi prima o poi mi innamorerò. Baci.
1: Ciao. Io vi adoro con questi 5 minuti d'amore. Kiss kiss a tutti.
2: Ho i brividi e non è freddo. Kiss kiss.
3: Ciao. Ma viva l'amore, viva Radio Kiss Kiss, viva la vita.
4: Ciao ragazzi.
5: Ragazzi, mi state facendo venire i brividi.

0: Ragazzi, oggi abbiamo chiuso in bellezza. Secondo me sono stati 5 minuti di brividi, soprattutto per Pino Daniele, perché ho visto che sono arrivati tantissimi messaggi per Pino, tantissimi. Pino un grande, che emozione ascoltarlo alla radio. Kiss kiss a tutti, ce lo scrive Giusy. Ma sentiamo le note vocali degli ascoltatori che hanno seguito 5 minuti d'amore.
1: Ciao Marco e Ra,
2: ciao.
1: I fratelli Barracuda sono sempre innamorati di voi. Grazie per i vostri 5 minuti.
2: Bella raga.
1: Ciao belli.
2: Ciao belli. Grazie Antonia, in realtà ci scrive Raff, tu crei dipendenza, non solo i 5 minuti. Mamma mia.
0: Io vi ringrazio per l'affetto.
2: Mamma mia, sempre per te.
1: Dimmi quando.
2: Gente che canta, certo, per
0: molti
2: forza.
0: Ci hanno scritto tipo Carmen, ma quanto sono belle le canzoni italiane. Bellissimo, questi 5 minuti devono diventare 15 minuti. Con calma, tranquilli.
2: Francesco invece ci ha scritto: ragazzi, fantastici voi e questi 5 minuti, grazie Fra.
3: Ma io ho 7 di 5 minuti d'amore.
0: Ecco.
3: Chi
0: a tutti. Ciao, chi a te. L'importante è che vi ricordiate che i 5 minuti d'amore si fanno dalle 14 alle 16 su Radio Kiss Kiss e poi nello specifico alle 14.45 ogni giovedì.
4: Io sono innamorata di voi. Ciao Francesca da Napoli.
0: Ciao, grazie. Franci. Grazie. Ho visto che sono innamorati anche di te. Noi ha detto.
2: Qualcun altro ha scritto: grazie mille, mi sono emozionata soprattutto con il pezzo di Pino Daniele.
0: Tanto, tanta roba.
5: Tanto tempo ancora.
0: Pure
5: Biagio. Bellissimi 5 minuti d'amore.
0: Dai,
5: kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te, kiss kiss a voi che anche oggi avete partecipato ai 5 minuti d'amore. Torneranno giovedì prossimo e ricordatevi, come diciamo sempre, che i 5 minuti d'amore su Radio Kiss Kiss creano dipendenza.

0: Ma lo possiamo far diventare un appuntamento giornaliero? Chiedo, eh.
1: Allora,
0: fate un sacco di compagnia, Kiss a tutti.
1: Dovremo parlare con i dirigenti di Radio Kiss, dovremo parlare con il nostro editore, soprattutto,
2: sì,

0: importante, dalle 14 alle 16 che è il nostro programma.
1: E poi il giovedì questi 5 minuti d'amore che poi seguono sempre con una canzone storia della musica, sì. No? Un po' come quelle che abbiamo suonato adesso della musica italiana, stavolta un pezzo proprio da cantare e ballare.
0: 1979, Yabba, questa è Gimme, Gimme, Gimme.

0: affrontare la notte da sola, e per notte teniamo proprio quel desiderio di sfuggire alla solitudine e di stare insieme proprio divertendosi.
1: Una donna che vuole vivere un po' con qualcun altro, insomma. Seconda ora di Daddy Kiss, 15 in punto, Anna Chiara Mansino in redazione, come sempre pronta a chiamarvi o ad ascoltare le note vocali. Giovanni Gioschi, imperatore, è il professor, colui il quale l'altro giorno, mentre era con noi, un gabbiano gli ha improvvisamente addosso, sì, sì, sì, può capitare.
0: Stamattina in palestra gli hanno dato, diciamo, ah, ma tu sei Gioschi, pensavo avessi 50 anni, no, ne ha 28, no, ne ha 28. In realtà, quindi è una cosa da dire. Molto giovane è anche il ragazzo turco che ha ricevuto sul suo conto corrente per errore 20 miliardi, non saprei neanche scriverlo, di dollari.
1: Inizia la seconda ora di dedica.

0: Ciao, sono Roby da Alessandria. Sì. Una volta per errore ho ricevuto 6.140 euro da un'azienda di impiantologia dentale che poi comunque ho restituito. Tra l'altro dopo un anno aveva dichiarato fallimento.
1: Mamma mia, diciamo che quando capitano queste cose è sempre per un errore di IBAN, che sbagliano l'IBAN. Quindi tu nella sfortuna sei stato tra virgolette fortunato, perché loro hanno messo un IBAN che era sbagliato ma era identico al tuo. Che purtroppo non capita mai a noi comuni mortali, no, una cosa del genere. Però... non mi è mai capitato un accredito, un bonifico improvviso, ma anche di 1.000 euro. Che dico, e perché mi sono arrivati questi soldi? Per quale motivo? Zero, mai nella vita.
2: E poi sai che quando ti arrivano dei soldi per errore, tu comunque non sai come comportarti. Dici, ora che faccio? Che da una parte
1: lui li ha dati indietro,
2: vorresti tenerli, dall'altro dici, però aspetta,
1: io li avrei tenuti.
2: Ma non li puoi tenere perché prima o poi qualcuno se ne accorge.
1: Scusami,
2: guarda,
1: un attimo, no.
2: C'è una storia, quando abbiamo preparato il programma, abbiamo trovato delle notizie simili, no? E quindi abbiamo trovato di questa donna nel New Jersey che voleva lasciare $20 di mancia con il POS e in realtà si è resa conto di averne lasciati 35.
1: Ok, lì
2: voi
1: sbagli.
2: Direte, com'è possibile? Non lo sappiamo neanche noi, ma ci sono voluti 3 giorni poi per farle riavere i soldi.
1: Ok, benissimo, tu sbagli, ma non stai parlando di 6.500 euro, 7.000 euro, come ha detto l'ascoltatore di prima, o di 20 miliardi di dollari. Se ti arrivano 20 miliardi di dollari un giorno, così improvvisamente, che ti alzi al mattino e ti arriva l'SMS o apri l'app della banca e trovi 20 miliardi di dollari, cioè, ma la prima cosa che fai, ti metti su un aereo e scappi.
2: E vai.
3: Ci sono cascato di nuovo.
1: Perfetto. E te ne vai pure via.
2: Noi. Sì, sì, pure noi.
1: Scappi, te ne vai proprio su un'isola deserta. È la prima cosa che uno fa. Ti fai un viaggio in Brasile e dici che sei morto in realtà.
2: Il punto è che 20 miliardi nell'SMS di bonifico accreditato non c'entra. Cioè devi aprirlo due volte.
1: Quanti zeri ci sono in 20 miliardi?
2: Contali. 1, 2,
1: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
2: 10, 0,
1: 0,
2: parecchi comunque.
1: 0,

0: divertire non capita mai a noi per un clamoroso errore bancario. Quest'uomo si è ritrovato sul conto corrente, come abbiamo già detto, 20 miliardi di dollari. Per farvi capire, 20 miliardi di dollari si può fondare un intero stato da 300.000 abitanti.
1: Sì.
0: E allora da qui vogliamo farvi proseguire questa frase. Per errore una volta ho puntini, puntini, puntini. Va bene qualsiasi tipo di esempio per noi. Magari qualcuno potrebbe dire: per errore una volta ho lasciato le chiavi dentro casa e ho dovuto chiamare i pompieri poi sono venuti e mi hanno sbloccato e mi hanno aiutato. È una cosa che capita a tutti. Una volta per errore io ho versato il sale invece dello zucchero nel caffè.
1: Complimenti.
0: Era prima mattina, ero
1: complimenti.
0: Stanco.
1: Sì, vabbè, pure io una volta ho fatto il caffè senza acqua, pensa. Vedi? Ero convinto di averla, di averla messa nella moca, in realtà no. Per errore Titti Tiziana, un'ascoltatrice da Roma, ci scrive che si è ritrovata 600 euro sul conto, ma era sbagliato, dopo due mesi ha dovuto restituirli.
0: Per errore molti ci hanno detto che hanno inviato nudini sbagliati, hanno fatto sexting, hot self-service, hanno fatto, hanno sbagliato a mandare foto. È capitato anche io una volta, volevo mandare una foto mia ad una ragazza che si chiamava, aveva un nome simile al nome di un animatore che avevo conosciuto, feci una figuraccia.
1: Ecco,
0: mandai la mia foto a lui,
1: mamma mia.
0: E lui disse,
1: aveva un nome simile.
0: Lui disse: bro, ma stai bene? Io: no, sì, scusami.
1: Perfetto, perfetto.
0: Volevo mandare la foto all'altra persona. No,
1: guarda, errori invece sui soldi ce ne sono molti, perché per esempio Peppe ci ha scritto: io mi sono proprio ieri accorto di aver pagato per errore 2 anni di Tari,
0: no,
1: ma ad un altro comune.
0: Tempo perso.
1: Quindi adesso non solo la rottura di scatole nel dover capire come rimediare,
0: che beffa,
1: ma forse anche soldi persi, perché chissà se riuscirà mai a recuperarli.
0: Per errore una volta ho, scriveteci o mandateci note vocali se vi va, al 347 490 0042.

0: Una volta ho fatto un viaggio in Egitto a metà del prezzo perché la gente si è sbagliata nell'anno in cui c'era il cambio tra le lire e gli euro. Quindi per una volta ho fatto un viaggio a metà prezzo, ma non per colpa mia.
1: Allora, bellissimo. Che botta di culo, cioè sei stata
2: un errore che però ti è servito, diciamo, sei stata agevolata.
1: Come tutti quelli che hanno comprato le case col cambio lire-euro e magari ci hanno guadagnato di brutto.
2: Abbiamo al telefono qualcuno, pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Paolo.
2: Ciao. Ciao, benvenuto alla radio. Per errore una volta tu?
3: Io l'ho fatta nera, tra virgolette.
2: Vai.
3: Praticamente una mattina facendo una piccola promessa, abito in un condominio dove abbiamo, diciamo, la pattumiera che è all'interno del condominio, quindi buttiamo la spazzatura anche durante il giorno e poi la sera ovviamente cacciamo il bidone pure per essere raccolto.
2: Cosa è successo?
3: La mattina scendo, vado al lavoro, mia moglie mi dà la busta della spazzatura e la busta, diciamo, col pranzo. E io butto il pranzo e porto la spazzatura al lavoro.
2: Complimenti. Un uomo che ha mangiato il cibo del giorno prima. Buttato.
1: Esatto. Scusa Paolo, ma quando poi sei arrivato al lavoro e hai aperto, che è successo? Cioè,
3: no, infatti racconto tutta la storia. Le buste erano identiche perché mia moglie, diciamo, mi dà la classica shopper, quella là che uno fa la spesa in parte del mercato.
2: Ok.
3: E mette lì il pranzo, arriva al lavoro, lascia il pranzo in macchina perché era un pranzo, diciamo, che non andava messo in frigo, non mi ricordo se era un panino o qualcosa.
2: Okay.
3: Quando vado a ora di pranzo in macchina a prenderlo, la macchina puzzava perché ovviamente c'era la spazzatura tutta al sole per ore.
2: Per forza. Paolo, cosa abbiamo imparato? Cosa abbiamo imparato da questo errore?
3: Che praticamente è meglio buttarla la sera.
1: No. Mai fidarsi di quello che ti dà tua moglie.
2: Ciao Paolo, buon divorzio. Chissà a te.
1: Ciao Paolo.
3: Grazie, ciao ragazzi.
4: Qual è il problema vostro? Non ho capito.
1: No, il nostro nessuno. No, è che la moglie utilizza lo stesso sacchetto per spazzatura e pranzo. Abbi pazienza.
2: Ascoltiamo, ma non

0: Chissà te, che da stamattina hai un solo chiodo fisso. Hai voglia di mangiarti una buona pizza.
1: Pizza, pizza.
0: Chissà te, e stai pensando di partire, andare lontano e vivere una nuova avventura.
1: Avventura, avventura.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Kiss, kiss.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro.

0: Giovanotti e Alfa, il loro nuovo pezzo si chiama Buon Vento. Buon pomeriggio e buon vento da Marco e Raff, Daddy Kiss. Sono le 15:28. Per errore, una volta vi sarà successo qualcosa nella vita?
1: Ciao Marco e Raff, a me è capitato di ricevere sul conto corrente l'accredito di stipendio della mia collega, perché abbiamo lo stesso cognome e stipendi anche abbastanza simili. Me ne sono accorta io dopo mesi e ovviamente l'ho fatto presente.
0: Ma è tua sorella la collega? Cioè, come fate ad avere stesso cognome?
2: Gli omonimi esistono, soprattutto se sei nato nella stessa regione, sai, i cognomi diffusi.
0: Sicuramente, però nella stessa azienda anche...
2: È un caso incredibile, però succede. Un nostro ascoltatore, Clemente da Foggia, ci ha scritto: io per ora mi sono sposato e infatti poi ho divorziato.
0: Bravo, salutiamo tutti quelli che vorrebbero divorziare. Oramai ogni giorno lo diciamo: quelli che sono sposati e quelli che vorrebbero divorziare e non ce la fanno più e stanno per.
3: Io per errore ho denunciato alla polizia lo smarrimento di carta di credito, patente e carta d'identità. Invece poi mi sono accorta che era semplicemente in un armadio e la sera prima ero ubriaca e l'avevo messa nell'armadio e non lo ricordavo.
2: Vabbè, almeno hai fatto un grande mia culpa anche alla radio. Mentre
0: grazie per aver chiamato l'istituto e clinica. Com'era?
2: Istituto medico.
4: Grazie per aver chiamato l'istituto psichiatrico di salute mentale.
2: Allora, Domenico invece, un nostro ascoltatore che lavora su, cioè proprio per guida ai furgoni, ha detto: una volta ho caricato il furgone di un cliente che era identico al mio. Sono salito a bordo e prima di partire mi ero accorto non fosse il mio. Lavoro buttato all'aria.
0: Non ti preoccupare, fratello, capita a tutti. A me una volta è capitato di salire in macchina, pensavo fosse la macchina di Marco, in realtà era una signora. Entrai e dissi: Marco, andiamo. Ma dove? Scusami, chi sei? Scusi signora, avete la stessa macchina.

0: Andiamo subito al telefono da Rita, che ci vuole raccontare per errore una volta che cosa ha fatto. Pronto?
1: Ragazzi, ciao.
2: Ciao, eccola, Rita, ciao, benvenuta. Rita, benvenuta. Ciao. Dici un po'.
1: Ho fatto una cosa terribile per errore.
2: Mm.
1: Per errore. Allora, avrò avuto circa 9-10 anni.
2: Ok, era una bambina.
1: Era una bambina.
0: Era tutto giustificabile, sì, tutto giustificabile. Beh,
1: faceva caldissimo, sì. Era estate, ero in vacanza con i miei genitori e con i genitori di mia cugina.
2: Sì, ok.
1: E allora avevamo una tartaruga che non era la mia. Pensavo che avesse molto caldo questa tartaruga. L'ho messa in frigorifero. Ragazzi, ho infilato la tartaruga in frigorifero e poi me ne sono dimenticata. Chiaramente, sono andata a giocare, ho fatto altro.
2: No, scusa un attimo, Rita.
0: Ma che sei, un'assassina di tartarughe?
2: Scusami, Rita, scusami.
1: Terribile, non me lo dire, guarda, sei terribile.
2: Allora, scusami, Rita.
0: La galera.
2: Quando qualcuno ha aperto il frigo, scusate, avrà detto come cazzo ci è finita la tartaruga e il frigorifero o no?
1: Allora, beh, certo, sicuramente. La sera, però. La sera.
0: Quindi il frigorifero non è mai stato aperto tutto il pomeriggio?
2: Che forse erano tutti al mare?
1: Io non lo so, ragazzi, non me lo ricordo. Ero una ragazzina, ma ricordo esattamente questa cosa orribile, che hanno trovato la tartaruga morta in frigorifero,
2: no,
1: ovviamente. Sì, sì. E non sapete come mi sono sentita. Cioè, una bambina,
2: certo,
1: che uccide involontariamente una tartaruga, perché così è andata.
0: E come sei cresciuta? Le guardi le tartarughe ninja oppure c'hai il rifiuto?
1: Sì, no, le guardo. Mi sono sentita veramente male, ve lo giuro. Magari adesso sorrido, ma è stata una cosa orribile.
2: No, allora,
1: chiaramente
2: Rita,
1: sono stata accusata di tutto, chiaramente.
2: Chiaro, ma tu poi quando hanno detto la tartaruga è morta, tu subito hai detto no, ma era stata io perché avevo paura avesse caldo.
1: Ho detto la verità.
2: Brava.
1: Certo, ho detto la verità, l'ho messa io nel frigorifero.
2: Certo.
1: Timorosa, ma ho detto la verità.
2: Rita, ci fa piacere il fatto, scusa, che tu l'abbia raccontato a noi. Purtroppo è successo tanti anni fa, era una bambina innocente, l'hai fatto perché ti faceva tenerezza la tartaruga. Quando
3: è clamoroso ed è, scusami, altrettanto che clamoroso, gravissimo.
2: Anche se tu l'hai messa in frigorifero pensando di fare una cosa buona,
1: certo,
2: ma in realtà
1: chiaro,
2: solo perché ti faceva una tenerezza la tartaruga.
1: No, io ero convinta che sentisse caldo.
0: Scusa, tutto. Rita, ma
1: sì,
0: mia madre mi ha raccontato una storia del genere. Ma la cugina era mia mamma.
1: E io sono tua zia. Io sono sempre,
2: cioè, scusami,
1: la zia,
2: tu sei la zia,
1: la zia,
2: ma non l'hai riconosciuta tua zia, scusami.
1: Sì,
2: ma
1: non
2: com'è,
1: mi
2: possibile?
1: Raff, non mi riconosci mai.
0: Zia,
2: ma io ho capito perché è cresciuto così con una zia che
0: dopo
2: del genere.
0: Dopo questa storia evitiamo di, cioè,
1: ci vogliamo,
2: ecco qua.
1: Hai ragione.
2: Cioè,
1: ma hai ragione che
0: non
1: ci
0: apro
1: vergogni.
0: La busta.
1: No,
0: la busta.
1: Non
0: la busta, non la voglio aprire,
2: Rita,
0: la busta.
2: Anzi, zia, in questo caso, ti dobbiamo salutare. Grazie per averci raccontato. Ci dispiace,
0: no,
2: per l'allora tartaruga.
0: Ciao,
2: mi raccomando,
0: sì,
2: non fatela,
1: povera,
2: a casa,
1: sì,
2: bambini,
1: no,
2: non fatela,
1: no,
2: a casa.
1: No, no, non lo fate.
2: Esatto.
1: No. Ciao,
2: esatto,
1: ragazzi.
2: Ciao, ciao,
1: ciao, ragazzi.
2: Ma come non riconosci tua zia?
0: Scusami. Io mi dissocio, cioè,
2: è chiaro,
0: io gli animali li amo.
2: Beh, certo, anche lei.
0: Mia zia le tartarughe un po' meno, evidentemente.
2: Però dai,

0: Italia.
1: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss, kiss.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Kiss, kiss.
6: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
7: Figurati, me ne trovano un altro.
6: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
7: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
3: Yes. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.
13: So

0: ma come ho fischiato male, scusa Olivia Dean se ti ho rovinato sto pezzo meraviglioso. Ci abbiamo un sacco di ascoltatori che non solo sono conoscitori dei film ma sono anche doppiatori.
1: Perché se io posso cambiare e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: Che c'hai?
2: Perché se io posso cambiare,
3: eccolo,
2: e voi potete cambiare,
3: voi potete sminizza. Tutto il mondo può cambiare.
4: Devo spingere.
0: Ma perché? Un'incursione di Peppe Maradona. Comunque voglio dire all'amico che non aveva proprio la voce di Amendola.
4: Però era bravo, sì, ma... dai.
5: Spiccio no cattivo. Spiccio cacoloso.
6: Bahana significa famiglia.
0: Che meraviglia.
6: Famiglia significa che nessuno
7: viene abbandonato.
0: Madonna ragazzi, adesso mi fate piangere.
4: Era Stitch
0: tra l'altro l'ascoltatore che ci ha mandato la frase lo doppia meglio del doppiatore di Stitch.
4: Bravo.
8: Ragazzi giochiamo alla guerra.
0: Ce l'ho.
8: I guerrieri della notte, sì. Stupendo,
0: bellissimo.
9: Ma che sono tutti bene.
0: L'incursione
9: siamo anche noi bene.
0: Ma l'incursione di Peppe Maradona all'interno di questi film cult. Sentiamo, aspetta, apoteosi, vai.
10: Il caso non esiste.
11: Mi sono emozionato.
0: Basta. Cosa sta succedendo?
4: Ma dove stavano tutti questi messaggi di
0: non
4: merda?
0: Lo so, perché ogni volta che tuo padre manda messaggi a te,
4: comunque,
0: tu riposti.
4: Ragazzi, mio padre ha una voce comica, non c'è niente da fare.
0: Beh, insomma, la mela non cade mai troppo lontana dall'albero, mi pare.
4: E dicendo che anche mia mamma è comica.
0: No, sto dicendo che sembri una mela fisicamente.
4: Sono una mela.
0: Fermi, perché
11: non esistevo il logo, ma faceva sotto.
0: Ma dai.
4: No, però basta.
0: Noi secondo me dovremmo cominciare a pagare i diritti di cessione voce a Peppe Maradona.
4: Tranquillo, non possiede niente, che ce ne vuole.

0: senza di te.
1: Con Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco, così proprio per arrivare alla fine di quest'ora e annunciare anche un History Kiss dall'anno 1991.
2: Mamma mia, che anno!
1: Aspetta, dimmelo che lo tu. Trovo. In musica io te lo posso dire che anno era, ma dimmi più o meno dal tuo punto di vista.
2: Anno in cui vengono fondate sia l'azienda Dyson,
1: sì,
2: la pasticceria Cicogna a Ciambino.
1: Perché?
2: E giustamente a Cicogna dovevo stare.
1: Perché non hai detto la casa di produzione che invece avevi trovato?
2: Qual era?
1: Quella dei film. Vabbè, te lo dico dopo. Two Princess in quell'anno, che belli Spin Doctors.

0: andiamo verso la terza ora dei Corriere di Kiss Kiss dopo gli Spin Doctors con Two Princess dal 1991. Prima però aggiorniamo l'attualità delle ultime ore.
1: Chi c'è?
0: Ritrovata Cristina Marco.
2: Una buona serata e bentrovati. In apertura il caso Minetti, il presidente Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano in merito alla grazia concessa. Nicole Minetti, il capo dello Stato, come si legge in una nota diffusa dal Quirinale, aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti sul caso e ha ringraziato lo stesso Dicastero per avervi sollecitamente provveduto. Come reso noto ieri dalla Procuratrice Generale di Milano, dagli accertamenti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. La Camera dei Deputati ha approvato in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari. Il provvedimento passa ora al Senato con la speranza da parte del Governo dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Gli esteri con la crisi in Medio Oriente. Poco dopo l'annuncio di una tregua tra Israele e Libano arriva la replica del leader di Hezbollah, Naim Qassem. L'accordo è una capitolazione e una sconfitta, afferma. Bisogna porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Tel Aviv. Nel frattempo lo Stato ebraico attribuisce proprio ad Hezbollah l'attacco contro la base UNIFIL nel sud del Libano in cui è morto un casco blu serbo. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. 10 Stati dell'Unione Europea hanno presentato un'iniziativa per fermare la concessione dei visti ai cittadini russi. L'anno scorso ha spiegato il ministro della migrazione della Svezia al Consiglio di Giustizia a Lussemburgo. Quasi 500.000 turisti russi sono stati ammessi in Europa mentre gli ucraini morivano sul campo di battaglia. Questa situazione deve essere fermata. Torniamo in Italia. Un docente della scuola militare Teulé di Milano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione, maltrattamenti e danni di almeno 7 allievi dell'istituto. L'uomo di 48 anni, secondo quanto emerso dalle indagini dall'ottobre 2024, avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni, mortificazioni e abusi sessuali, minacciando di ostacolarli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere due pakistani, entrambi 31enni indagati per l'omicidio plurimo aggravato dei 4 braccianti ad Amendolara in provincia di Cosenza durante l'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Castrovillari. Tanto continuano le indagini su movente e contesto lavorativo. Lo sport, tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo al Roland Garros nel doppio misto battendo in rimonta Dombrowski King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4. Domani la semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, chi passa affronterà in finale il vincente di Zverev. Mensic. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Hai capito?
0: Che cosa?
3: Zverev? Gioca contro Mensic.
0: Ah, ok.
3: Sai com'è?
0: No.
3: Mensic.
0: Allora, possiamo per favore fare serie e ringraziare...
3: Brutta.
0: Molto brutta. Ringraziare
3: brutta
0: la redazione.
3: L'ho fatta bene.
0: Cristina Manco, grazie mille. Allora, scusami, terza ora di Corriere di Kiss Kiss. Che intenzioni hai? Vieni qua, che intenzioni hai?
3: Quello mi sta guardando con...
0: Ma tu non devi sfidare il nostro regista, perché noi dobbiamo essere una
3: regista,
0: sinergia.
3: Caparolo, dov'è la sedia?
0: Che
3: la
0: c'è?
3: Regista. Ma non dov'è il megafono?
0: Ma no, ma sta facendo...
3: Oh, il Chuck!
0: Fa un ottimo lavoro. Fa un ottimo lavoro e lo dimostrerà anche in questa terza ora di
3: Corriere.
0: Questa
3: estate, quando non viene.
0: Questa terza ora.

0: Volevo capire su Radio Kiss Kiss se noi vogliamo capire che cosa sta succedendo a New York, ma in realtà,
1: ragazzi,
0: vogliamo...
1: le persone spariscono nelle fogne.
0: No, ma vogliamo capire.
1: Riapparono.
0: Riapparono.
1: Riemergono
0: dopo ore. No, ma volevo capire cosa sta succedendo in generale con i tombini, perché ieri abbiamo parlato di una signora che in Brasile mi sparisce in un tombino
1: accidentalmente. Vabbè, lì perché era sganciato ed è scomparso così.
0: Invece,
1: ma qui c'è un trend, c'è se ho capito bene.
0: Ma no, guarda, non è un trend. In realtà hanno notato dalle telecamere stradali lì dalle parti di New York, sia nel quartiere, se non sbaglio, qual è? Il Queens,
1: Brooklyn.
0: Astoria del Queens. E poi anche a Williamsburg. Comunque hanno notato che delle persone di notte tempo, vedi, sì, stiamo anche facendo vedere il video su Kiss Kiss TV, si calano un po' armati di torce, di aste, di cose strane, di attrezzature,
1: e
0: nei
1: sbucano
0: tombini
1: nella banca a Napoli. No.
0: E infatti per questo si sono allertate le autorità, hanno detto: vuoi vedere che questi stanno scavando un tunnel? Perché succede a più persone, cioè lo fanno più persone, staranno scavando un tunnel,
1: e
0: sarà
1: invece
0: un atto terroristico. No, hanno scoperto che in realtà questi qui vanno nelle fogne a cercare gli oggetti che sono di valore, che sono stati accidentalmente scaricati dal cesso.
1: Ah, veramente?
0: No, giuro, eh.
1: Ma questi sono
0: giuro che sì.
1: Quindi avevamo un mistero.
0: L'abbiamo
1: che
0: svelato.
1: È stato svelato. Risolto.
0: Loro vanno lì perché dicono: sai, in una città come New York, ogni giorno quante volte può capitare che qualcuno perda un anello con pietra preziosa nel water, ci perda delle monete antiche, ci perda.
1: Monete antiche mentre sei al bagno. Effettivamente.
0: Fa pensare anche quello. Oppure magari finiscono per strada nei tombini, sai, con lo scolo dell'acqua.
1: Certo.
0: Può succedere. E questi
1: e
0: armati...
1: loro vanno a fare questa ricerca.
0: Sì.
1: Ma a proposito di misteri, state con noi perché a breve, che te lo dico a
0: un
1: fare?
0: Un ospite speciale, non diciamo più niente, vai!

0: Nardo con Rainer Zonnevelt con Loco Loco, però invece mi dicono dalla regia che noi abbiamo un ospite. Signore e signori, torna l'uomo che ha dedicato la vita alla scienza, alla divulgazione, soprattutto all'invenzione di teorie completamente prive di fondamento. Bentornato a Ciro Angela.
1: Pronto?
0: Eccolo là. Salve, pronto.
1: Grazie Alfio, ricordo sempre che io mi chiamo Angela, non per parentela con Piero e Alberto Angela, ma per omaggio a
0: che non c'entra niente, però intanto io so che oggi lei ci svelerà alcuni dei più grandi misteri della storia, giusto?
1: Vi dico. Attenzione. Andiamo con i misteri, ragazzi. Misteri risolti grazie a decenni di studi, ricerche incrociate e video su TikTok. Partiamo dall'Egitto. Come hanno costruito le piramidi?
0: Chi? Gli egiziani, dice.
1: Sì,
0: come?
1: Sì.
0: Che ne so?
1: Facile.
0: Come?
1: Gli egizi non le hanno costruite. Le hanno ordinate online.
0: Ma che cosa sta dicendo? Che vuol dire online?
1: Era il catalogo.
0: Il catalogo.
1: Piramidone Deluxe. Sì. Montaggio incluso, infatti, si è aguzzata la vista. Attenzione!
0: Sì.
1: Aguzzata la vista. In alcuni geroglifici c'è scritto: mi è avanzata la vite.
0: Questo...
1: infatti quando stanno con la mano così.
0: Si è inventato di sana pianta. Scusi, ma possiamo passare per favore
1: e
0: al prossimo
1: il grano. Nessun alieno.
0: No,
1: erano degli agricoltori che cercavano di parcheggiare il trattore.
0: Ma che sta dicendo? Non è vero.
1: Il trattore ce l'abbiamo qua. Ultimo mistero.
0: Quale?
1: Chi era Jack lo squartatore?
0: Chi era? Ma me lo dica lei. No, non lo so.
1: Non sai niente.
0: Dai,
1: non l'hanno detto.
0: Io so che è un assassino.
1: Un parrucchiere.
0: Ma che parrucchiere?
1: Sì,
0: ma
1: avevano chiesto di fare solo una spuntatina. E poi, come tutti i parrucchieri, ha esagerato quello.
0: Sì, va bene, ma diciamo che ha esagerato un po' troppo. Comunque,
1: sì, sì.
0: Senta, signor Ciro Angela, lei come sempre sta distruggendo secoli e secoli di miti storici.
1: È il mio lavoro. La prossima settimana vi spiegherò dove si trova il tesoro dei Templari. E voi mi direte: dove si trova?
0: Dove si trova?
1: E che ne so adesso? Lo devo studiare. Cosa c'è sotto l'area 51? Cosa c'è sotto l'area 51?
0: Che cosa c'è sotto l'area
1: 51? Non lo so, lo devo studiare.
0: Ma scusi, ma non sa niente.
1: Non è detto che le due cose siano collegate.
0: Ma se ne vada, ma cosa c'entra?
1: Aguzzate la vista!
0: Aguzziamo la vista, va bene, se ne vada. E speriamo di non risentirle la prossima settimana.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa. Usa sulla pronta consegna per tutti. Approfittale subito.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
15: Kiss Kiss.
16: La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ha detto? Ma che hanno detto? Ma non si capisce.
1: Ma lasciale parlare.
0: Bring Your Love con Madonna e Sabrina Carpenter, 18 e 23, Corriere di Kiss Kiss. Cosa sta succedendo?
1: Attenzione, dobbiamo tranquillizzare tutte quelle persone che si sono spaventate.
0: Chi è che si è spaventato?
1: Ah, tu non sai niente, questo
0: no,
1: è pazzo.
0: Cosa?
1: Per un nuovo scherzo che sta facendo il giro dei social.
0: Attenzione,
1: ragazzi.
0: Perché è capitato che alcune persone, andando al supermercato, comprando le banane, tornando a casa, all'improvviso hanno cominciato a notare
1: dei messaggi scritti sulle banane.
0: Ma dal nulla!
1: Ma messaggi del tipo: so cosa hai fatto.
0: Oppure?
1: Ti sto osservando.
0: Ma che ansia. Però scusate, adesso non è che compri la banana, c'è scritto il messaggio e tu lo noti a casa. No, quando tu lo compri, compri la banana, sopra non c'è scritto niente. Dopo qualche ora a casa, inspiegabilmente.
1: Perché? Perché col passare delle ore, la banana si ossida, cioè queste scritte che le persone fanno con
0: incidono
1: proprio sulla banana. Dopo qualche ora, ovviamente si ossidano. E diventano sempre più scure e leggibili.
0: Esatto, quindi voi provate a immaginare, portate a casa una banana, qualcuno ha inciso sopra in maniera invisibile un messaggio tipo: ti sto osservando.
1: Mamma mia, ragazzi, dopo tu leggi sta banana e dici:
0: la pressione che è stata fatta con un taglierino, con un ago sulla banana, sulla buccia della banana, dopo un po' di ore viene fuori con l'ossidazione, no, della buccia, e la frase è sempre più leggibile.
2: E devo fare, devo spingere?
0: No, fare niente, soprattutto
1: secca la banana.
0: No, soprattutto con la banana, scusa Pepe, non devi spingere assolutamente niente.
1: Dai,
0: al massimo,
1: ma una cosa, se tu

0: mi fa ridere.
1: No, scusa. No, me l'ha presa un po' così, un po' alla pelle.
0: Allora andiamo avanti. Si parlava di scherzi, no? Sì. Lo scherzo della banana che stanno facendo, che poi non è uno scherzo, che poi fa paura.
1: Ma dov'è se la banana non ce l'ha? Allora, intanto, fermi, perché gli scherzi famosi della storia, noi ormai li abbiamo conosciuti perché ogni tanto li abbiamo anche raccontati. Ce n'è uno in particolare che a me ha fatto molto ridere.
0: Quale?
1: Quello dell'albero di spaghetti.
0: Qua, certo.
1: Ma ragazzi, allora raccontiamo.
0: Ma questo l'ha fatto la BBC.
1: La BBC.
0: Uno scherzo che ha fatto la BBC nel 1957,
1: sì.
0: Durante questo programma mostrò un servizio in Svizzera. Alcune persone avevano piantato degli alberi dai quali crescevano degli spaghetti
1: e la gente li raccoglieva. Allora è passata la storia.
0: Molte persone scrissero alla BBC per dire: come si fa a piantare quell'albero?
1: L'albero di spaghetti.
0: Pensa un po' che
1: è passata la storia come la beffa dell'albero degli spaghetti. Ma poi anche Orson Welles, no? Nel 38, quando lanciò il film La guerra dei mondi, e ci fece anche tutta una sorta di tam-tam mediatico fingendo che gli alieni stessero invadendo con dei servizi.
0: Ragazzi,
1: al telegiornale.
0: Stiamo parlando del 1938.
1: Però erano anche
0: prima
1: altri
0: della
1: tempi.
0: Guerra mondiale, ma stiamo scherzando.
1: Erano anche altri tempi. Comunque, a me piaceva anche tanto quella della famosa azienda di fast food che disse che aveva creato il burger per mancini.
0: Ah, sì, sì.
1: E che gli ingredienti erano stati ruotati per permettere ai mancini di addentare.
0: E la gente chiedeva quel panino.
1: Ma è vero?
0: Sì, sì.

0: Adesso invece ho una poesia.
1: Mamma mia, ragazzi, una poesia. Innamorarsi.
0: Comunque, l'altro giorno ho beccato un manifesto di uno che evidentemente fa cover di Salda Vinci. Giuro, si chiamava Salda Staccato Vinci.
1: Cosa, veramente?
0: Salda Vinci, la nuova poesia.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Kiss. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Yes. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai...

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Che bella vibe che ha creato come intro Harry Styles prima di tuffarci nei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Buon compleanno a voi ascoltatori che ci seguite da tanti anni e lo testimoniate tutte le sere dicendoci 25, 30, 35 anni. Qualcuno insomma che ci ascolta da quando è nata la radio nel 1976, davvero complimenti, un abbraccio fortissimo a chi ci ha scoperto da poche settimane, pochi mesi o pochi anni. Vi porto negli anni 2000, quell'anno lì il film più visto era Shrek 2, al secondo posto l'immancabile Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, poi c'era Spider-Man 2, gli incredibili, una normale famiglia di supereroi. Nello stesso anno una canzone che nasce da un fraintendimento, cioè due amici si conoscono da una vita, lui inizia a provare qualcosa per lei che va oltre l'amicizia, da qui nasce il Miss Red e confessa a lei, all'amica: scusa, io ti devo dire assolutamente una cosa. Dopo tanti anni che ci conosciamo, abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo conosciuto i rispettivi fidanzati, conviventi, eccetera, però ti devo dire che io ti amo perdutamente. Lei pensa ad uno scherzo e dice: ma smettila, siamo amici da 50 anni, ma la vuoi finire, eccetera, adesso sei innamorato? Sì, sono innamorato di te. E lei cosa fa? Scappa, come al solito. Roulette, Kings of Convenience.
0: 2004.

una canzone morbida, calda, bellissima, molto romantica, che arriva da Bergen. Dove è Bergen? È in Norvegia, il duo dei Kings of Convenience. Con il fraintendimento tra due amici, uno si innamora dell'altro e lei scappa ridendo, dicendo: no, no, è uno scherzo, no, capita nella vita, capitato nella vita di tutti noi, todos. Questo 50 solo su Radio Kiss Kiss, all'interno di O Tu e Kiss Kiss, per festeggiare i nostri 50 anni. E poi vi porto negli anni 80, dai, gli sportivi di quell'anno, il mitico Gilles Villeneuve al volante della sua Ferrari, per il ciclismo Giuseppe Saronni e Francesco Moser, un dualismo tipo Coppi Bar.

0: Bartali e dominavano il ciclismo italiano accendendo una rivalità sportiva che divideva infatti il pubblico. C'erano quelli del team Saronni, del team Francesco Moser. E poi il tennis, non solo Sinner adesso, ma Adriano Panatta ancora sugli scudi con un'altra finale di Coppa Davis con Paolo Bertolucci, e poi Borg e McEnroe. Nella musica quell'anno una cover che divenne molto più popolare della versione originale, interpretata nel 1964 da un artista soul quale Gloria Jones. Era il periodo della new wave, della musica elettronica, quindi all'inizio degli anni 80, un sacco di formazioni molto ma molto importanti che scrissero belle pagine, tra queste i Soft Cell, che fecero appunto la cover di Tainted Love in versione synth pop. Adesso mi devi dire, ti do qualche secondo in più, la roulette sta lì, la pallina io sto per lanciarla al volo, 347 490 0042, per gli appassionati di musica, di che anno è Tainted Love dei Soft Cell? Allora fammi dare un'occhiata. Non è del 79, no, neanche del 1985. Io la pallina sto per lanciarla, pronti via, ok, dai, è 1900
1: 1981.

E così tutti conobbero nel 1981 il fenomeno Soft Cell con la voce di Mark Almond, e soprattutto ascoltando Radio Kiss Kiss questa girava a palla già diversi anni fa, 45 giri di vita, 45 anni fa. Grazie davvero amici, abbiamo fatto un viaggio bellissimo e domani lo replichiamo con contenuti e canzoni diverse, con Un anno una canzone, Quando la musica incontra i ricordi, con 50 con la prima parte il venerdì e davvero molto dance l'inizio tra le 21 e le 21:30. Grazie a Max Pennino in regia, ci lasciamo con il fiume Orinoco dell'America Meridionale, 2140 km di lunghezza, caspita, cantato da Inia, Stefano Piccirillo. Kiss kiss a tutti.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
2: Iperceramica!

Kiss Kiss. Andromeda. La musica più bella. La musica.

0: past. And this day could be your last.
1: Radio Kiss Kiss.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao di me.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.